0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

accende una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio. Che bello.

alto, chissà mai chi è. Dream, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

cantare è come godere un addio. Ci abbandoniamo perché ci lasciamo andare. L'amore è fare così.

giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo, uno shampoo.

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori son più cari perché sono amici.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la santa messa.

0: fun.
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Entrambi sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardo. Entrambi soldati, ma figli di re. Entrambi vogliono te. Entrambi hanno fede e coraggio bastanti. Entrambi si inchinano se passi

filati, entrambi hanno un cuore sui loro stendardi, entrambi disperati, e sì perché entrambi

che sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la le ru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

quando le parole non servono più e le spiegazioni ti buttano giù. Quando i miei peccati tu non ricorderai più e i suoi torti i meriti conteranno di più. Davanti a questo specchio stai con me. Questo specchio vecchio stai con me. Anche se mi hai tradito, stai con me.

fiamme, stai con me. In questo fine inverno, stai con me. Quando nella notte fa freddo, sempre di più, e i sogni sono chilometri e notti, ritrovi più. Quando nella notte il vento urla sempre di più, abbracciati ai miei fianchi e stai.

Vittorio, ti voglio parlare. Mentre dipinge un altare, non sono che un po' nel rumbo di una cosa

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

casa, zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popperin con un netto 6-2-6-3. Rischia, ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto quasi 19 anni fa. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio volontario aggravato di Chiara Poggi. Facciamo il punto con Davide Camera.
8: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per avere respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Bigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
7: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi nello stretto. Teheran accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce anche di azioni ostili da parte degli Emirati Arabi sempre nello stretto di Hormuz. Le autorità non hanno confermato che si sia trattato di un attacco, ma se così fosse gli Emirati avvertono ne pagheranno il prezzo. In futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Sul fronte negoziale era attesa a ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti con la mediazione pakistana. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Su tutt'altro fronte c'è il nuovo ultimatum del presidente americano all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Il boss del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari, il commento della presidente della Commissione Europea. Le parti mantengono inoltre il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Intanto ieri in Vaticano Marco Rubio è stato ricevuto da Papa Leone XIV, mentre questa mattina incontra Palazzo Chigi la Premier Meloni. La 2 giorni di visita a Roma del segretario di Stato americano per ricucire i rapporti con la Santa Sede e riallineare anche quelli con il governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
9: L'incontro tra Meloni e Rubio questa mattina a Palazzo Chigi chiude la visita di 2 giorni a Roma del segretario di Stato americano. In agenda anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I primi colloqui dopo l'attacco di Trump alla premier Meloni, accusata di mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo, la bordata del tycoon. Ma il vertice di oggi, chiarisce il vice Tajani, non sarà incentrato sulla critica di Trump ma sulle relazioni transatlantiche. La visita di Rubio arriva dopo settimane infiammate anche dai ripetuti attacchi di Trump a Papa Leone, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché, secondo il capo della Casa Bianca, favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Ieri l'udienza in Vaticano, nell'incontro con il Papa, poi con il Cardinal Parolin, è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Il focus Medio Oriente, Iran, Libano, Cuba, prima lo scambio dei regali. Prevost ha ricevuto un piccolo pallone da football in cristallo, il pontefice ha donato invece una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace.
7: Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
10: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal 6° minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della 5ª Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, 1 col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata, il Rayo Vallecano, 3ª squadra di Madrid, 11ª in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
7: Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.

0: Yabba, Radio Galileo alle 9, trascorse da 3 minuti. Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Tra poco il nostro autobus di oggi, venerdì 8 maggio 2026. Adesso la linea va alla nostra redazione area di Roma e poi ci ritroviamo qui ovviamente in diretta sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Galileo.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. 3 decessi tra gli 8 casi segnalati per il focolaio di hantavirus venuto alla luce nella nave da crociera MV Ondius, che ora è in viaggio verso Tenerife con 150 persone a bordo. A fare il punto sull'allarme contagio è l'OMS, che rassicura: non è come il Covid. Intanto però le autorità spagnole hanno attivato la protezione sanitaria per gestire, anche con personale OMS, lo sbarco e rimpatrio dei circa 150 crocieristi previsto per domani. Già evacuati 3 pazienti, tra questi il medico olandese della nave, definito inizialmente in gravi condizioni. Il virus probabilmente è partito da Ushuaia, nella Terra del Fuoco, dove avrebbe fatto il salto di specie. Degli 8 casi monitorati, 3 sono a bordo della nave Oceanwide Expeditions. Intanto si tracciano i contatti dei 29 passeggeri della Ondius, sbarcati in anticipo lo scorso 24 aprile a Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta, fatta scendere da un volo KLM in partenza da Johannesburg. Una hostess entrata in contatto con lei è ricoverata ad Amsterdam con sintomi lievi. In isolamento invece una cittadina francese contagiata dalla stessa paziente sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, rischia ma passa il turno Jasmine Paolini che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean-Jean per 6-7, 6-2, 6-4. Oggi Sinner si allenerà al Foro Italico con Cobolli alla vigilia dei rispettivi match di domani contro l'austriaco Hofner e il francese Atman. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alle 9:09 minuti parte il nostro autobus di oggi. Oggi è mercoledì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dell'anno, 19esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Vittore il Moro martire e Sant'Agazio protettore degli agonizzanti. Nel 1886 Pemberton brevetta la Coca-Cola. Nasceva 120 anni fa, nel 1906, Roberto Rossellini, nel 1975 Enrique Iglesias e oggi compie 74 anni Vittorio Sgarbi. Nel 1903 la morte di Paul Gauguin. Vediamo le previsioni del tempo. A Terni oggi cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi, la minima di 13 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina, il Messaggero, avvocata aggredita e picchiata in pieno centro. Autovelox a San Gemini, troppe 3.000 in un mese. Ternana fugge subito il presunto acquirente. Il Corriere dell'Umbria, le sfide della FIOM e candidati alle RSU. Ternana, fumata nera per la cessione del club. Bivacchi al Globus Tenda e va deserto il bando. La Nazione, Ternana, caos, maratona per cercare di salvarla. Sede USL Bufera in regione, la maggioranza scappa.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo, salvaguardia dei tribunali di Terni e Spoleto, sì unanime dell'Assemblea Umbra. Sanità Umbra, aumentano i servizi e le 4 aziende chiudono in equilibrio. L'opposizione solo propaganda. Nuovo ospedale Narni, Amelia, De Rebotti, nessuna bocciatura da parte di INAIL. Pene esemplari per chi urina nei vicoli di Piediluco, Bandecchi, basta degrado. A Terni la sfilata dei minicarri rinviata a sabato 9 maggio. Sicurezza a Terni, controlli di polizia nelle aree cittadine maggiormente sensibili. Ospedale di Terni, inaugurata la nuova sala multimediale di oncoematologia. Cantamaggio Ternano, tutti i vincitori del concorso di poesie. Prestazioni sanitarie aggiuntive, la Regione Umbria stanzia 1,5 milioni di euro. E sono le 9:12 minuti, a tutti voi un buon ascolto. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

bene, oggi è venerdì, giorno di nuove uscite musicali. È uscito il nuovo singolo di Francesco Gabbani, lo avevamo già annunciato qualche giorno fa, si chiama Summer Funk.

E quindi questo è il nuovo singolo di Francesco Gabbani. La sua proposta per l'estate 2026 si intitola Summer Funk.

Ed era Big Mama dal Festival di Sanremo 2024. E a proposito di Sanremo, questi due artisti hanno partecipato con la canzone Poesie Clandestine e proprio oggi esce il loro nuovo singolo. Una canzone che richiama atmosfere estive, tra balli sulla spiaggia e falò sotto le stelle, racconta un legame difficile da spezzare muovendosi in una dimensione intima e sospesa. Stiamo parlando di LDA e H7, la canzone si intitola Santa.

Maratona Ternana, e questo è il nome dell'iniziativa che si svolgerà oggi, questa sera, dalle 19.30 alle 24. Una bella maratona con tutte le testate giornalistiche ternane a reti unificate. Ovviamente potete seguire la maratona sul su Telegalileo, ma anche sui nostri canali social. Poi magari più tardi ne parleremo, ci collegheremo con Lorenzo Pulcioni, sarà lui a darci delle informazioni e delle spiegazioni.

Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.

9:40 minuti a Radio Galileo. Tra poco la linea Giorgio Brighi, noi intanto ascoltiamo Ligabue, tu sei lei.

Il 6 maggio, quindi due giorni fa, c'è stato il concerto inaugurale dell'Unipol Dome di Milano. È andata in scena la prima notte. Sul palco c'era appunto Luciano Ligabue, che di musica live se ne intende forse più di tutti. Certe notti non si può restare soli e per questo Liga si è portato con sé tanti amici, da Giuliano San Giorgio a Fiorella Mannoia, da Luca Carboni a Emma. E noi ascoltiamo Quella che non sei, interpretata da Emma.

0: Bene. Buongiorno Giorgio.
1: Bene.
0: Bene. Abbiamo bene. Risolto, sì. Tutto a posto, sì.
1: Sì, avevo avuto un problema stamattina, non mi si sente qua, non mi si sente là. Non sapevo che fa. Io
0: certo.
1: Ho chiamato per sapere se andava tutto a posto. Va bene.
0: Funziona, funziona.
1: Poi ho verificato tutto anch'io. Chissà che gli era successo a Marchetto che non sentiva più niente.
0: Forse nella sua zona, non lo so.
1: Poi dopo dice, mo se sente. No?
0: Ok, va bene.
1: Vabbè, tutta una serie di cose.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Va bene, allora.
1: Tra poco mi prendo la linea.
0: Sì.
1: Per l'ultima trasmissione della settimana.
0: E poi... Dopo c'è il mercatino, quindi non è proprio
1: sì,
0: l'ultima.
1: Sì, ah, è vero, è la penultima.
0: Abbiamo aggiornamenti medici.
1: È una cosa strana che ho acceso la radio. Qui accendendo tutto, sai, no?
0: Sì, sì.
1: Gli strumenti. Me la passi, poi Marchetto mi viene in mente, me la passi.
0: Sì.
1: Certo, voleva parlare proprio con te.
0: Sì, beh, certo.
1: Pare che non riusciva.
0: Non viviamo insieme, lo volevo dire.
1: Perché siamo distanti, no?
0: Sì, un po'.
1: Vicini,
0: un po'.
1: Diciamo così, con il pensiero.
0: Sì, ma distanti fisicamente.
1: Distanti proprio di qualche chilometro, non tantissimo.
0: No. Insomma. Però insomma, passarmi il telefono era difficile, insomma, no?
1: Accendo la radio, lo sai le prime parole che ho ascoltato? Era una canzone, credo Annalisa forse?
0: Sì, può darsi.
1: Sogno erotico.
0: Ok.
1: Proprio accendo la radio, sogno, madonna mia, che sarà mai? Io stiamo proprio, poi fuori orario, perché adesso... I sogni di questo momento.
0: Beh, a quest'ora, 56, beh, voglio dire, no?
1: Non è adatto, cioè il
0: no.
1: Sogno. Qualsiasi sogno, ma.
0: Non quello, magari.
1: In altri momenti, no?
0: Certo, certo, certo.
1: Confermato che oggi c'è tutto quanto?
0: Sì, è confermato. Più tardi dovremmo avere in diretta Lorenzo Polcioni, quindi ci spiegherà un attimo, no, di cosa si tratterà, però insomma è un modo per far sentire la voce, no, uniti intorno, insomma, alle sorti della Ternana. E ricordiamo questa sera alla Biblioteca Comunale di Terni dalle 19:30 alle 24:00 questa maratona ternana che ovviamente potete seguire in diretta anche sui nostri canali social.
1: Maratona, se non è che ti corre.
0: Maratona. No, staranno seduti, insomma, immagino.
1: Oratori.
0: Sarà un dibattito, no? Con dirigenti, istituzioni, calciatori, ex calciatori.
1: Interessante, no?
0: Bella, una bella iniziativa. Devo dire, poi più tardi spero di avere l'occasione di fare i complimenti a Lorenzo Polcioni in diretta, perché è proprio bella questa iniziativa.
1: Sì, credo che è la prima volta che si faccia una cosa del genere.
0: Sì, sì. Tutte le testate insieme, anziché prendersi a testate, hanno deciso, no, di collaborare. Sì.
1: No, bello, perché poi insomma,
0: sì.
1: Un momento in cui di grande confusione, no?
0: Sì.
1: Dove le notizie, una calda, una fredda, insomma, c'è tanta ansia, no? Poi
0: sì.
1: Sai, tante volte viene sottovalutata questa cosa del tifo sportivo, no? Si danno delle cose un po' cose identitarie, eccetera, ma è una cosa che coinvolge i sentimenti profondi,
0: certo.
1: Non va sotto, cioè tu quando parli di altre cose ci metti tanta, tu dico in generale, no?
0: Sì.
1: Ci si mette tanta serietà, no? Parlando di altre cose, discutere di sentimenti, no?
0: Certo.
1: Quando il tipo sportivo sembra una cosa, vabbè, dai, vabbè. No, in realtà il tifo muove i sentimenti. Ci sono esempi anche famosissimi di tifosi di squadra di calcio molto freddi in politica, nell'imprenditoria o in altre, che se la squadra del cuore aveva aveva perso, quando lunedì andavano al lavoro non era proprio umore nerissimo,
0: certo, sì,
1: accade proprio. Tanto per fare un esempio, mi raccontavano che il migliore, il cosiddetto migliore, Togliatti, che era tifosissimo di una squadra di calcio, se non andava bene la domenica, allora si giocava solo la domenica, eh? Il lunedì era intrattabile.
0: Certo, solito, sì. Sicuramente, sicuramente.
1: E capita, quindi va sottovalutata questa cosa. Io, come non vanno salutate, sottovalutate le tensioni, tra virgolette, che sono anche positive perché danno vivacità a una comunità, a un territorio, eccetera. Non so, per dire, le tensioni che si vivono nella corsa all'anello di Narni, no?
0: Ah, certo, è certo.
1: I pensieri che si sfidano.
0: Certo.
1: Io tra poco avrò la presidente dell'ente corsa.
0: Bene, bene.
1: Che insomma ci dirà, ma lei voglio un ruolo difficilissimo, immagino. No?
0: Certo, certo, dietro c'è un grande lavoro, una grande organizzazione. Innanzitutto questo, ovviamente, non si deve sbilanciare. Certo, assolutamente.
1: Bueno, complimenti, la sentiremo tra poco.
0: Bene, allora noi ci sentiamo tra un'oretta, a più tardi. Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
4: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2 stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Ecco qua, come già annunciato, insomma, con grandissimo piacere, sono in collegamento con un'impegnatissima Patrizia Nannini, che è presidente dell'ente Corsa all'Anello, che proprio sta lavorando praticamente. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Patrizia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Sono giorni molto impegnativi per tutti coloro che sono impegnati nella Corsa all'Anello, quelli che disputeranno, insomma, che si affronteranno i terzieri, le osterie o taverne, come preferite chiamarle?
1: Entrambe, perché c'è chi si chiama osteria e c'è chi si chiama taverna, quindi...
0: Cioè, per distinguersi anche in quella.
1: Esatto, cioè, per esempio cito l'Osteria del Pozzo e la Taverna degli Anelli, per dire, quindi...
0: Sì, è bello. Bello. Allora, tanto bilancio positivo immagino finora,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente siamo molto soddisfatti, anche i ragazzi e terzieri così si dichiarano, affluenza ce n'è stata buonissima, chiaramente soprattutto nei weekend, ma è normale come sempre quando si può muovere il turista anche da fuori, però ho potuto constatare anche personalmente che anche nei giorni in mezzo alla settimana abbiamo avuto moltissima affluenza, chiaramente sarà proveniente qui dai dintorni, ma è normalissimo, ci sta, avremmo fatto la stessa cosa anche noi altrove, quindi
0: sì,
1: tutto regolare.
0: Diverso vivere questo evento straordinario da presidente piuttosto che da partecipante, immagino, no?
1: Decisamente, decisamente differente, ma anche decisamente dal farlo come appartenente a un terziere, come l'ho fatto per tanti anni, è comunque tutta
0: una cosa. E come fa adesso a rimanere neutrale, perché il presidente deve essere neutralissimo,
1: no. Ma questo è molto facile, perché crescendo chiaramente si sviluppa più, e ho una certa età, chiaramente questo è normale.
0: Non le date retta, giovanissimo.
1: No.
0: Non le date retta. Approfitta del fatto che siamo alla radio, quindi non si vede, ma
1: esatto, quindi non c'è problema. Però no, ecco, perché ricordo perfettamente momenti in cui, quando ero giovane, mi sarei strappato i capelli per in determinate situazioni. Adesso
0: non le chiedo nemmeno a quale terziere appartiene, per mantenere questa assoluta neutralità.
1: Questo non si dice, però no, sono veramente obiettiva nel poter dire che crescendo si sviluppa di più l'amore per la propria festa in generale, quindi la convinzione che si debba fare del tutto per farla andare bene, a prescindere dal singolo terziere, anche perché, come si dice sempre, sono tre, no, i terzieri,
0: sì.
1: E quindi se un terziere ha un problema, lo ha la festa intera, non si fa con due di terzieri, chiaramente,
0: certo.
1: E di conseguenza anche qui si scavalca quello che può essere il proprio cuore, diciamo, e si pensa al benessere di tutti, altrimenti la festa non andrebbe avanti. Ma è proprio naturale a un certo punto pensare solo e solamente alla festa in generale, nonché alla propria città, perché sappiamo che la Corsa all'Anello la rappresenta, è identità cittadina, e di conseguenza prima di tutto viene Narni. Poi dopo, chiaramente, al momento della gara, ognuno in cuor suo tiferà per il proprio terziere, ma io onestamente, vista la responsabilità di questo momento, l'unica cosa che auspico è che non ci
0: sia nessun problema.
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: Mi pare che proprio anche rispetto ad altre, cioè, solo cose marginali, immagino, qualcuno che beve
1: sì.
0: Un po' troppo,
1: vabbè, quello purtroppo
0: se la passa con Filomea
1: negli osterini. Sì, ma sono sempre di meno, perché abbiamo delle ordinanze molto restrittive, molto ferree, quindi ci stiamo molto attenti,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: ci guardiamo, quindi sono felice di poter dire che veramente questi episodi si verificano sempre più raramente, anche perché puntiamo proprio ad elevare la qualità del pubblico con appuntamenti culturali, con appuntamenti di nicchia, di settore, in modo che chiaramente possa venire a Narni un pubblico chiaramente diverso, ecco, diciamo.
0: Ho intervistato durante la festa, ho intervistato Maria Cristina Angeli dell'Associazione Minerva.
1: Sono tanti anni ormai.
0: Tanti anni partecipa, certo. In maniera appunto nel versante delle iniziative culturali.
1: Sì, sì. No. Ma consideri che quest'anno abbiamo avuto più di 10 mostre, cioè, diciamo, ci sarebbe da venire a Narni solamente per passeggiare, a visitare tutte le mostre, per passare una giornata, in più ovviamente ad altri eventi culturali come conferenze, aperitivi delle pergamene, caffè letterari, tutti appuntamenti culturali, diciamo.
0: È proprio un paese che si immerge in questa atmosfera totalmente.
1: Sì.
0: Un paese, una città.
1: Una città. Infatti, diciamo,
0: ma
1: sempre.
0: Ho usato il termine paese nel senso più buono del termine.
1: No.
0: Quando paese è comunità, quando paese è solidarietà, rivalità, ma sempre nell'ottica del territorio, insomma.
1: Questa è l'unica espressione che rende al meglio in due sole parole tutto quello che siamo. Per noi è identità civica.
0: Sì, un'altra persona che ho sentito durante questi giorni, un cronista praticamente della festa, Mauro Pacelli, che arde d'ammirazione per lei.
1: lo so, è contraccambio.
0: Ha detto proprio, è imposto, cerca di parlare con Patrizia Nannini perché sta facendo benissimo e poi vuole anche andare oltre,
1: sì,
0: rimanendo
1: sì,
0: ben piantata con le radici su un animo, vuole andare oltre per creare quella rete anche. Continuare a creare la rete tra coloro che praticano questo tipo di festa identitaria, no?
1: Nazionale ma anche europea, sì.
0: Esatto.
1: Ma semplicemente perché l'andare avanti è un principio fondamentale della vita, bisogna sempre cercare di migliorarsi e fare non solo del proprio meglio, ma anche quello di qualcun altro, nel senso cogliere magari consigli, le opportunità, anche se vengono da altre persone che non siamo noi stessi. Questo perché chiaramente il bene prioritario è quello della nostra rievocazione storica, nonché della nostra città. E quindi, ecco, cerchiamo sempre di ampliare i nostri orizzonti, perché non si finisce mai di imparare.
0: Bello. E poi insomma, vabbè, questa cosa qui devo perdere le radici, no? Perché la corsa l'Anello ha la città di Narni, la, per così dire, è stata anche un motivo di sviluppo, no? E di contrastare certe crisi magari che ci sono state anche, non so, allo scalo, nella parte industriale, eccetera, eccetera, si è rinvigorita molto Narni anche attraverso questo strumento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente. Per i negozianti, soprattutto gli esercizi di ristorazione, la Corsa dell'Anello è una boccata d'ossigeno. Poi nel tempo, chiaramente.
0: Anche nella gioia di vivere a Narni, credo.
1: Sì, oddio, magari per i cittadini capisco che può essere un attimino ingombrante, diciamo così, perché fra i tamburini che fanno prima le prove, poi dopo chiaramente gli spettacoli, fra l'affluenza che a volte è veramente invasiva perché ritrovi persone sparse ovunque, diciamo, e purtroppo a volte non sempre civili perché lasciano in giro di tutto.
0: Però siccome appartengono ai vari terzieri, insomma,
1: no, io parlo del pubblico, diciamo, che viene a visitarci. Poi ognuno di noi fa la propria parte nel proprio piccolo, chiaramente, e cerca di rimettere la città nel pieno splendore anche su cose che magari
0: io non voglio far perdere tempo alla presidente perché c'ha un sacco da fare davvero.
1: Sicuramente.
0: Però volevo chiedere, insomma, del prossimo fine settimana, insomma, perché appuntamenti seri, importanti.
1: Abbiamo preso i tre giorni forse più, no, diciamo, i fine settimana sono stati tutti impegnativi, ma chiaramente questi ultimi tre rappresentano il nostro apice, il fine verso cui tendiamo.
0: Oggi, domani e domenica.
1: Esattamente.
0: Oggi che c'è?
1: Allora, oggi, questa sera, l'evento più importante è la benedizione, l'ultima del terziere Metzola, che tradizionalmente si svolge il venerdì antecedente la corsa dell'ultima settimana. Sono già state quelle di Fraporta e quella di Santa Maria. E questo è un evento chiaramente molto suggestivo perché si svolge in chiese consacrate con benedizioni autentiche, oltre all'investitura simbolica del cavaliere che rievoca quella che avveniva nel Medioevo. C'è anche la benedizione reale del parroco, in quanto i cavalieri sono l'espressione del terziere, il loro simbolo nel giorno della Corsa all'Anello, il giorno più importante, e quindi meritano un'attenzione tutta particolare. Ah, poi ci sono anche tanti altri eventi, c'è un concerto delle scuole oggi, la premiazione di un concorso di disegno sempre con le scuole, il liceo artistico di Terni, poi abbiamo due appuntamenti sia oggi che domani con la disegnatrice Momusso, che sarà presente al pubblico a disegnare sugli specchi con le sedute dei riflessi sentimentali. Abbiamo, ecco, anche questa cosa importante per domani, abbiamo cercato di riempire quello spazio che in genere è vuoto, perché l'attenzione è tutta concentrata sul grande corteo storico del sabato sera, che è l'evento più suggestivo e spettacolare che la corsa possa produrre.
0: Molto corretto anche dal punto di vista filologico, no? Proprio
1: assolutamente.
0: Negli anni avete fatto veramente delle cose straordinarie.
1: Continuiamo a farle sempre meglio, ma non lo dico chiaramente per vanagloria, ma lo dico perché è reale, perché noi dedichiamo ormai da anni il periodo, diciamo, di passaggio dal secondo appuntamento che abbiamo, che è il Festival delle Arti del Medioevo, che è l'appuntamento squisitamente culturale della Corsa Vanello, che avviene fra fine agosto e inizio settembre, quest'anno 4, 5, 6 settembre, nel quale facciamo appunto approfondimenti culturali ed iniziamo una serie di seminari e laboratori volti alla formazione dei nostri rievocatori e dei rievocatori comunque di tutta Italia che sono interessati a partecipare. Facciamo anche, questo da moltissimi anni, un laboratorio di sartoria storica. Questo comporta che chiaramente studiamo sempre di più ed approfondiamo sempre di più il discorso dei tessuti, dei tagli, degli accessori, delle rifiniture dell'abito stesso. Di conseguenza è inevitabile che anno dopo anno gli abiti migliorino. Questo certo. È un dato di fatto oggettivo.
0: Anche quella è una cosa sempre in progresso, in fieri, no?
1: Sempre.
0: Non è che uno ci ha fatto e basta adesso.
1: Esatto, non hai fatto.
0: Voi non conoscete la routine, questa no. è una prerogativa.
1: È la quotidianità. Cioè si vive di Medioevo tutto l'anno, poi chiaramente in momenti diversi, in modi diversi, quando più, quanto meno, anche perché c'è anche bisogno di respirare, perché chiaramente questa cosa ci assorbe. Io ho preso le ferie, per esempio, per tutto il periodo della festa e sono assorbita totalmente tutto il giorno dal
0: chiamiamo seguito. Le ferie, insomma, se lavorate più.
1: Sì, al lavoro paradossalmente ci si riposa di più. Sì, anche perché almeno sono 8 ore, no? Qui sono.
0: Sì, non stacchi mai. Non stacchi mai.
1: Si sa, sì, esatto.
0: Poi
1: esatto.
0: Anche per trovare questo spazio per sentirla, insomma.
1: Sì, non è stato semplice.
0: Non è stato semplice.
1: E capisco. Che in questo momento sono al campo degli giochi, quindi.
0: Sì, dunque, il corteo, diciamo, di domani a che ora, tanto per dare un'idea?
1: Il corteo alle 21:30.
0: Molto suggestivo, di notte proprio.
1: Assolutamente, oltre 800 figuranti che
0: 800,
1: che sì, per le vie cittadine, diciamo che se non ci sono problemi dovuti anche ad imprevisti o meno, parliamo di, dunque, finiamo all'incirca a mezzanotte e mezza, quindi parliamo di tre ore di spettacolo ininterrotto.
0: Fantastico. E poi la corsa invece
1: ed ecco,
0: è domenica.
1: Consiglio, questo colgo
0: consiglio.
1: Di venire presto, perché chiaramente i posti auto scarseggiano, anche se ci sono stati, grazie all'apertura della nuova, chiamiamola bretella, che unisce la Flaminia con il parcheggio, come si dice, possiamo utilizzare anche quelli, quindi abbiamo migliorato a livello di posti auto,
0: però non bastano mai.
1: L'evento è talmente enorme che è difficile.
0: Mai.
1: E proprio per agevolare questo abbiamo pensato appunto di fare anche due piccoli intrattenimenti nel pomeriggio, in modo che chi venga prima non si annoi nell'attesa dell'evento.
0: Intrattenimento di pomeriggio. Si va a cena in un'osteria, certo. In una taverna,
1: E anche qui sì. consiglio, qui è d'obbligo la prenotazione, altrimenti non si mangia, è impossibile. Sempre
0: sì, per tutti questi dati, prenotazione eccetera, sono sul il sito, pagine social.
1: Sì, sul nostro, assolutamente.
0: Quindi possono andare lì senza dare i numeri.
1: Sì. Che potrebbero essere. Il sito essere... è stato anche rinnovato, è bellissimo, quindi sì, anche più facilmente consultabile, almeno per me. Quindi
0: poi
1: spero per tutti.
0: Il grande evento. Con tanta con le tifoserie e tutto il resto
1: di domenica,
0: no?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: I torsieri, chi ha vinto l'anno scorso?
1: Santa Maria.
0: E chi detiene, diciamo, cioè il palmarès del
1: palmarès è di Santa Maria, che però adesso non vinceva da molti anni, quindi sì. non è mai detto, diciamo.
0: Immagino il giubilo dell'anno scorso.
1: Sì, decisamente. Non se l'aspettavano nemmeno, perché giustamente è come succede con tutte le squadre, no? Anche in ambito calcistico, per dire, sono momenti in cui hai campioni, hai fuori classe e vinci tutto. Poi
0: magari ci sono anni di assestamento, di declino.
1: Sì, esatto, ricostruzione della squadra, perché chiaramente...
0: Sì, per le squadre, cavalli... Cavalieri, sì, eccetera, sono tutti in arnesi adesso, oppure importate qualche terziere in porta?
1: No, qualcuno c'è che non è di Narni, però i terzieri hanno tutte le proprie scuderie e quindi crescono, cercano di far crescere nei propri vivai anche giovani arnesi, quindi anche questo è un impegno continuo. Per questo continuo a dire che si vive di medioevo tutto l'anno, in qualsiasi settore qui a Narni. Ecco.
0: Bisogna infilare l'anello praticamente con un'asta.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, con una lancia.
0: Si parte, no, lancia in resta e
1: lancia
0: via.
1: Lancia in resta, esatto.
0: Bene.
1: No, perché la corsa storica è più un'asta effettivamente, è più un giavellotto, mentre per la corsa all'anello vera e propria è una vera e propria lancia, sì, anche bella pesante.
0: Negli anni è stata introdotta anche la corsa storica, no? Quella che si faceva.
1: Sì, assolutamente.
0: Nello stesso luogo dove si disputava un tempo.
1: Esatto, la nostra, insieme alla consegna dei ceri della sera prima, è una delle nostre punte di diamante, perché chiaramente sono riproposte fedelmente dai nostri statuti del 1371, che essendo già una riedizione testimoniano come questa fosse un'usanza già radicata nella città sicuramente fra il XIII e il XIV secolo, che sono i periodi di maggior fioritura di giostre e tornei, quindi è veramente
0: testimonianza anche della potenza della città di Narni,
1: assolutamente,
0: no?
1: sì, perché queste giostre si facevano sia per esercizio militare che per sfoggio di potenza.
0: Quindi, potenza che significava anche l'egemonia su tutto il territorio circostante,
1: e il fatto
0: che insomma stava su un fiume, immagino che allora fosse anche navigabile anche in precedenza.
1: Ma no, assolutamente, questa era la ricchezza, diciamo l'importanza delle città è cambiato nei secoli, come è cambiato il modo di vivere, perché finché non è sopravvenuta l'epoca industriale erano favorite le città che chiaramente erano arroccate in quanto erano più

0: Non lo so,
1: no,
0: se
1: no, stiamo verificando un attimino che tutto sia a posto e tutto procede.
0: Il campo in buone condizioni, spero?
1: Il campo sì, fortunatamente si è ripreso molto bene, perché abbiamo avuto quest'inverno, purtroppo, penso avrete saputo perché era di dominio pubblico, l'invasione dei cinghiali nella nostra zona, ed erano arrivati persino al nostro campo e ce l'avevano abbastanza disastrato. Però fortunatamente abbiamo trovato modo di chiudere tutti i passaggi dove potevano entrare.
0: Sono peggio dei lanzichenecchi cinghiali.
1: Ah, bravo, bellissimo paragone, perfetto direi come paragone.
0: Li potete chiamare lanzichenecchi.
1: Bravo, così li chiameremo d'ora in avanti. Il passaggio dei lanzichenecchi cinghiali.
0: Ma cosa incredibile, è pazzesco.
1: Sì.
0: No, volevo dire, il campo è esattamente il...
1: Il campo dei giochi.
0: Sì, dove si svolge la gara? In quale campo?
1: Si chiama campo dei giochi ed è situato sotto il Gubbiotti, l'ex San Girolamo praticamente, il complesso.
0: Ex San Girolamo. Quindi la Gubbiotti proprio... dove gioca la Ternana donne,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto. Proprio lì, a fianco, un pochino più in basso, però siamo a fianco, è lo stesso complesso sportivo.
0: Sì, praticamente è solo per questo, è stato realizzato solo per i giochi.
1: È dedicato, sì, assolutamente, è così, allestito tutto l'anno, è dedicato squisitamente alla corsa all'anello.
0: Questa è una cosa che non sapevo e mi fa ancora... Sai che io una volta, un po' scherzando, un po' sul serio, in un periodo un po' complicato della vita ternana, chiesi al sindaco di allora... chiesi asilo politico.
1: Ah, fatto benissimo.
0: Annarmi perché ce n'erano di iniziative legate. Mi ricordo Infante che faceva con i video,
1: no,
0: quelle cose.
1: Certo,
0: Pulcinella, che si inventava ogni giorno una cosa.
1: Pulcinella, e se
0: l'inventa
1: ancora?
0: Proprio di cognome, non è.
1: Sì, lo so.
0: La maschera romana. No, lo dico agli ascoltatori.
1: Giustamente, il direttore artistico di Tracce, quindi continua ad inventarsene.
0: Sì, ma ogni giorno praticamente ce n'era una. E c'era quasi una tensione, in senso positivo lo dico, una tensione a inventarsi cose nuove, diverse. Vabbè, era bellissimo.
1: Posso confermare anche dicendo che anche adesso noi apriamo praticamente la stagione, poi sarà tutto un susseguirsi di festival, concerti, teatro, cioè di tutto.
0: Il cinema a Narni Scalo, insomma, tantissime cose.
1: Sì, non, è un continuo, si esce da un evento per entrare in un altro.
0: Grazie Patrizia Nannini. La saluto, Sony D'Umbra, che è un gruppo folk noto in tutta...
1: Conosco.
0: Tutto il mondo, credo, mi inviò qualche tempo fa una canzone bellissima, secondo me, che si intitola Filomè.
1: Allora giochiamo proprio in casa,
0: quindi gliela voglio dedicare.
1: Grazie,
0: e la ringrazio per essere stata con noi, per,
1: grazie a voi,
0: per averci fatto conoscere meglio, entrare proprio dentro lo spirito
1: ringrazio per l'ospitalità, ovviamente, e darmi la possibilità di farmi
0: no
1: entrare.
0: Non perdiamoci di vista, però, quando ci sono queste belle iniziative, fatemelo sapere,
1: assolutamente, va benissimo,
0: così torno a chiedere asilo politico.
1: E allora vi aspettiamo, ve lo dico subito, come accennato prima, a settembre, visto che la corsa all'anello sta per finire, vi aspettiamo a settembre 4, 5 e 6 con il Festival delle Arti del Medioevo.
0: Bello. Fra l'altro c'è stato un giovane Fabbro molto bravo di Monteleone di Spoleto, che è stato il 26 aprile, credo, da voi,
1: proprio
0: con il suo mantice a forgiare cose di ferro belle. No, quando inizia domenica, che ora?
1: La corsa alle 4:30.
0: Alle 16, perfetto.
1: Sì. Però ci sarà anche prima l'ingresso del corteo, cioè l'ingresso del corteo è molto prima, intorno alle 3:30, la corsa in se stessa inizia intorno alle 4:30.
0: 800 protagonisti, insomma, è una cosa bellissima, no?
1: Rende perfettamente l'anima della festa, no? Praticamente è tutta la città che si mobilita, quindi penso che questo dica tutto.
0: Grazie Patrizia.

0: E buon lavoro e anche buon divertimento, perché ci
1: grazie serve. Mille, ci serve sempre, assolutamente, soprattutto quando è volontariato, no?
0: D'accordo, d'accordissimo. Patrizia Nannini, che è presidente dell'ente Corsa all'Anello, bravissima, veramente è stato un piacere intervistarla. Filomè.

0: È un gioco, fino a me, che si fa proprio nelle osterie, nelle taverne o osterie di Narni, durante la festa, si fa con il vino, e insomma, divertente, ma bello, dai, lo spirito della festa, Filomè.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: L'ultimo album di Alessandro Mannarino, che si fa chiamare semplicemente Mannarino, che insomma Alessandro Mannarino è lui. Quando devi firmare, vabbè, si intitola Primo Amore, è uscito da poco, sono 9 brani e è un album molto bello, ho avuto modo di sentirlo, è molto bello e la prima canzone, la canzone che apre il discorso, che apre l'album, si intitola Ciao.

L'album ultimo di Mannarino, che si intitola Primo Amore, rappresenta anche un po' una svolta nelle sonorità sue, nelle tematiche, cioè, ho ascoltato anche parte di un'intervista con lui ieri, insomma, dove raccontava queste cose. Parlavo di una canzone che vi farei ascoltare adesso, che si intitola Maradona, e non è il consueto, quello che può essere un consueto, perché ce ne sono stati, un omaggio al Pibe de Oro, alla mano di Dio, ma la trasfigurazione di un personaggio che è diventato un semidio in vita, no? Dice lui, dice Mannarino, perché di solito nell'antichità soprattutto uno diventava un dio, veniva accolto tra gli dei dopo la sua morte, no? Un eroe, l'eroe in vita, che poi viene, Romulo per dire, viene, cioè questa, no? L'apoteosi praticamente. Dice Maradona è stato diventato un semidio durante la sua vita, la sua carriera, con tutte le sue positività e negatività praticamente. E quindi ascoltiamo la Maradona dall'ultimo album di Mannarino.

Maradona dall'ultimo album di Mannarino, che facciamo che non c'è due senza tre, ve ne faccio sentire una, ascoltare un'altra, sempre da questo ultimo album del cantautore Alessandro Mannarino. Si intitola, il titolo è bello, anche la canzone, si intitola Per un po' d'amore.

Per un po' d'amore, per un po' d'amore, bella. Allora ve la farò ascoltare ancora sicuramente questa canzone. E, rimanendo a Roma, vi faccio ascoltare una canzone del Piotta, si intitola Tu me piaci.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ride come te, con te, ma che muoi, da cena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

0: come piaci, era il Piotta, va bene. Allora, da un festival di Sanremo di non tantissimo tempo fa, Luca Barbarossa, e vi lascio con Passa Merzale, una canzone dell'ottimo Luca Barbarossa. Ci sentiamo più tardi, intorno a mezzogiorno. A più tardi.
1: Passa Merzale, Merzale fa male,

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica, Jenny De Gaetano.
3: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancora di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patito all'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dalla aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata, il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, 11ª in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
2: Emozioni assicurate nell'ultimo turno di Serie B, le certezze. Ha già festeggiato il ritorno in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo. Oggi alle 20:30 tutte le gare, Avellino Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Juve, Stabia, Venezia, Palermo. E stasera scatta la 36esima di Serie A alle 20:45, Torino, Sassuolo. Centinaia di persone hanno reso omaggio ieri ad Evaristo Beccalossi nella camera ardente rimasta aperta fino a sera. Oggi alle 13:45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, i funerali del campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
4: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
2: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cinà e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti, oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria al via il 109° Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 chilometri, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Quinto appuntamento del moto mondiale di scena sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma è quello tradizionale, oggi libere prequalifiche, domani libere qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga, MotoGP. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, l'ultimo singolo di Enrico Nigiotti, anche lui tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Ogni volta che non so volare. E sul palco dell'Ariston abbiamo visto esibirsi anche Raff.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: abbiamo in linea Lorenzo Pulcioni. Buongiorno.
1: Buongiorno Nadia, buongiorno.
0: Cioè, sentito che accoglienza, voglio dire, no? Ma mica capita tutti i giorni. Allora, ci devi parlare di questa bella iniziativa. Forse per la prima volta, no? Le testate tutti insieme per un bel evento.
1: Sì, è un'iniziativa che diciamo spontanea, nata così, grazie all'input dato da Ivano, da Ivano Mari, proprio lunedì scorso ospite nella nostra trasmissione sull'autobus.
0: Sì.
1: Ivano, insomma, così iniziava un po' a parlare di questa idea che gli frullava, diciamo, per la testa, no? Una sorta di maratona ternana, reti unificate, coinvolgendo tutte le testate, le emittenti, quindi le televisioni, naturalmente le TV online e anche i siti di internet. Oggi con lo streaming, insomma, diciamo, la trasmissione non è soltanto riservata a chi va sul digitale terrestre, quindi sulla TV classica, ma anche con YouTube, no? Facebook e tutte le altre piattaforme. È un'iniziativa che nasce appunto con il coinvolgimento quindi anche di Tele Galileo, la nostra emittente, del nostro editore, naturalmente Sandro Corsi, presidente della Nuova Galileo, ma anche Renoir TV, Ternana News, appunto Ternana Time, Umbria Più, AM Terni Television, gli amici dei siti, Calcio Ternano, Calciofere, Sporterni, adesso sicuramente dimentico qualcuno e mi scuso, insomma, non me ne voglia nessuno. È un'iniziativa per raccontare un po' questo momento difficile, inutile nascondercelo, per certi versi anche drammatico, che viviamo intorno alla Ternana. Si avvicina il giorno X fatidico, quello dell'asta, il 13 maggio, l'asta per rilevare il ramo sportivo della Ternana Calcio, per semplificare potremmo dire il titolo sportivo, anche se poi tecnicamente non funziona così, ma insomma ci siamo capiti. La situazione della Ternana la conosciamo bene. Entro martedì 12 maggio alle ore 12 devono pervenire le manifestazioni di interesse per partecipare a quest'asta. La base d'asta è di 260.000 euro, ma chi rileverà, chi vorrà rilevare la Ternana dovrà fare fronte a un impegno economico, a un monte debitorio che insomma è più o meno abbastanza conosciuto, anche se poi pure qui ballano le cifre, i decimali e quant'altro. 4 milioni e qualcosa in più da pagare nell'immediato, come debiti, diciamo, federali, di cui almeno un paio di milioni entro il 6 giugno, perché ricordiamo che la scadenza per l'iscrizione ai campionati è il 16 di giugno, ma nel caso della Ternana, quindi di una nuova proprietà che si insedia, la tempistica, diciamo, impone di assolvere tutte le pratiche burocratiche del caso, che sono anche molto complesse, naturalmente entro 10 giorni prima, quindi entro il 6 di giugno. Questo significa che verso fine maggio dovrà essere completato anche l'atto notarile di insediamento della nuova società, di chi parteciperà all'asta e vorrà accollarsi, diciamo, questo onere. 4 milioni subito e altri 4, diciamo, di pendenze passate che si possono anche diluire da qui ai prossimi anni. È chiaro che è un impegno gravoso per chiunque. Ci sono state tante iniziative in queste ultime settimane, c'è un comitato spontaneo di cittadini a cui hanno aderito anche settori del tipo come il Centro Ordinamento Ternana Club, il gruppo Vecchio Stampo, il gruppo Brigata Gagarin, che hanno cercato in qualche modo di coagulare, di stringere intorno l'amore per i colori rossoverdi anche degli imprenditori locali. C'è poi questa notizia, insomma, che è stata ormai rilanciata anche nella giornata di ieri da Tag 24, da Ternana News, di questo imprenditore italiano che fa base in Svizzera, che si era interessato fortemente, che era, diciamo, un passo dalla firma, ha mandato il suo consulente, il suo advisor, a parlare direttamente anche con il sindaco Bandecchi, pare che per poche centinaia di migliaia di euro, almeno questa è la versione diciamo ufficiale, legale soprattutto alle procure dei rappresentanti dei calciatori, questo è stato spiegato in un'intervista insomma che avete letto sicuramente tutti, e alla fine è saltato tutto, ma diciamo che il tempo stringe, mancano ancora pochi giorni. Noi sappiamo, ma l'abbiamo raccontato anche lunedì nel corso dell'autobus, di anche altri soggetti interessati che hanno in qualche modo fatto sapere che parteciperanno all'asta, che hanno già inviato le loro manifestazioni di interesse. Ricordiamo che per partecipare all'asta è necessario versare una sorta di caparra del 10% della base d'asta. A noi risulta insomma che ci sia anche qualche altro soggetto interessato oltre ai nomi che sono stati fatti. Noi i nomi naturalmente non li facciamo perché aspettiamo un attimo anche di vedere i fatti, no? Non ci piace rimessare nel possibile, cerchiamo soltanto di raccontare quello che è certo. Quello che è certo è che il momento è molto complicato e da qui nasce questa iniziativa, questa maratona ternana che sarà trasmessa in diretta a reti unificate, quindi naturalmente l'invito è seguirla sui canali di Telegalileo.
0: E ci mancherebbe, voglio dire, mancherebbe, chiaro.
1: Però, ecco, anche tutte le altre TV, ecco, dimenticavo Cuore Verde TV, ecco, vedi, ne dimenticavo una, insomma la potete seguire un po' dappertutto. Ringraziamo naturalmente i locali del Palasì, quindi la persona di Sauro Pellerucci che ha messo a disposizione appunto lo spazio per effettuare questa diretta in cui dalle 20:30-21 fino a mezzanotte, dico subito che non c'è ancora una scaletta ben definita, cioè è solo un'idea che abbiamo messo in piedi negli ultimi due giorni veramente, quindi ci saranno sicuramente ospiti, ci saranno interviste, ci saranno anche tante immagini di repertorio che per Galileo, quindi la nuova Galileo, il nostro editore Sandro Corsi hanno messo naturalmente a disposizione di tutta la comunità rossoverde. Sarà anche un modo per ricordare un po' come eravamo, no? Un po' com'era la storia del tifo a Terni e anche come sono stati momenti diciamo simili, analoghi in epoche passate, perché così andando a rivedere, così a spulciare un po', andare a ricercare dei video che potevano essere trasmessi questa sera, mi è capitato di rivedere ad esempio immagini di un vecchio Ternana Civita Castellana stagione 93-94 in Serie D, perché insomma una delle prospettive è anche la ripartenza naturalmente fra i dilettanti, se quest'asta dovesse andare deserta e quindi non fosse possibile mantenere diciamo la Ternana in Serie C, si dovrà ripartire dai dilettanti, quindi dall'eccellenza, a meno che non ci sia una società limitrofa diciamo in zona confinante o quasi disposta a cedere il titolo sportivo per ripartire dalla Serie D. Però vedere quelle immagini di quella Ternana in Serie D e comunque veramente migliaia e migliaia di tifosi della Ternana che erano sempre a seguito, io la ricordo anche personalmente, ero un poco insomma, ragazzo, insomma, poco più che bambino, trasferte a Fiumicino, ricordo trasferte a Viterbo, ricordo trasferte a Neredo, se non mi ricordo male, Ostia Mare, insomma, ne abbiamo passate davvero tante. E poi ci sono i momenti, quelli più gloriosi naturalmente, Cesena, lo spareggio di Ancona, la vittoria del campionato l'ultima giornata a Fano, insomma tante altre immagini di repertorio che ci aiuteranno ad accompagnare questa serata, nel corso della quale, ecco, non c'è un programma definito, quindi non mi chiedere cosa diremo perché
0: non lo chiedo.
1: Nel senso, ci alterneremo un po' tutti, normalmente ci saremo tutti, Luca Marchetti, Ivano Mari, Massimo Laureti, ci sarà Gianluca Nasi, Alberto Favilla, quindi tutti i colleghi delle televisioni e dei siti, quindi ragazzi di Calcio Ternano, ripeto, Calcio Fere, i colleghi della carta stampata naturalmente. non è un evento aperto al pubblico tecnicamente, perché poi lo spazio insomma è sì grande, ma non è concepito come, diciamo, ecco, un'assemblea partecipativa, però è chiaro insomma che se qualcuno vuole venire non è che gli chiudiamo le porte, certo non è che possiamo far entrare, anche perché poi ci sarà da allestire la regia, il nostro Emanuele Bellicci o il nostro Alberto Francioli o tutti gli altri tecnici dovranno assemblare chiaramente questa cosa. Le ringraziamo naturalmente perché è un impegno non da poco, insomma, anche certo, una cosa molto particolare a livello tecnico che appunto prevede, diciamo, questa trasmissione un po' su tutte le frequenze, su tutti i canali dell'emittenza locale, per fare il punto sulla situazione, dare le ultime notizie, cercare anche un po' di stringerci un po' tutti quanti intorno ai colori rosso-verdi, che è la cosa fondamentalmente, il motivo principale per cui, ecco, a partire da Evano Mari è nata questa idea, questa iniziativa. Per il resto, ecco, non so che dire, seguiteci, vedremo che uscirà fuori, noi ci saremo, metteremo in campo tra virgolette tutta la nostra passione, il nostro impegno, aneddoti, ricordi, cercheremo di dare delle notizie, insomma, di capire un po' le prospettive, cosa succede, cosa non succede, insomma, se davvero è impossibile immaginare un'operazione di salvataggio, magari qualche anche imprenditore, insomma, locale, Ternano, possa, al di là di quello che è già stato fatto, insomma, di questo coordinamento che ha un po' cercato di coagulare le realtà del territorio, possa in qualche modo affacciarsi e prendersi carico di questa responsabilità, e se no altrimenti si ripartirà dai dilettanti, come è stato fatto già del resto, questo torno sul discorso di prima, la Trana è sempre risorta dalle proprie ceneri, certo, erano altri tempi, era un altro calcio, era un'altra città, era un altro contesto, però insomma la passione, l'amore e la fede nei colori rossoverdi, quelli sono sempre assolutamente intatti.
0: Bene, allora io ti ringrazio per averci dedicato del tempo, per aver dato le spiegazioni, quindi l'appuntamento a questa sera. Volevi aggiungere qualcosa?
1: Non è che ho spiegato tantissimo, anche perché, ripeto, non ce l'abbiamo nemmeno chiaro noi, il programma.
0: Ma questo è il bello della diretta, noi lo chiamiamo così, quello che viene.
1: Circa le ore 20, 20 e 30, dovremmo, forse 21, adesso cerchiamo di essere un po' elastici con gli orari, siamo 20 e 30, vai, le 20 e 30 dovremmo essere in onda appunto a reti unificate, e quindi su tutti i canali per nani, le emittenti, cercare insomma il segnale streaming o che dir si voglia. Speriamo che poi vada tutto bene a livello tecnico, ripeto, è un esperimento, non è mai stato fatto prima.
0: È vero, è vero.
1: Davvero in due giorni è stato messo su. Ivano ce ne ha parlato così lunedì di questa idea che gli era venuta in testa, ci siamo visti il giorno dopo con Massimo, con Luca, e davvero in due giorni, perché poi ecco oggi è venerdì, quindi fai i conti, la martedì
0: abbiamo
1: fatto a oggi, abbiamo messo in piedi questa cosa, ripeto, ringraziamo naturalmente il Palasie, quindi Sauro Pellerucci, che ci darà ospitalità, e incrociamo le dita, mi verrebbe da dire,
0: certo,
1: per non dire altro.
0: Vabbè, comunque in bocca al lupo, buon lavoro, andrà benissimo. Comunque vada, sarà un successo.
1: Ma speriamo che andrà bene per la Ternana, soprattutto.
0: Soprattutto.
1: Quella è la cosa più importante. Insomma.
0: Questa è chiaro. E comunque.
1: Che i Ternani siano uniti, perché ecco, la cosa che ci tengo di più, insomma, è che purtroppo oggi si è perso un po' quel senso di, diciamo, di amore identitario, unitario. Ecco, c'è chi fa un po' troppe polemiche, chi vede la Ternana come uno strumento di altre cose, insomma, questo francamente a me personalmente dispiace un po'.
0: Certo, quindi buon lavoro e grazie per quello che state facendo, perché questa è veramente una bella idea, una bella iniziativa. Grazie Lorenzo, grazie. Ciao.
1: Ciao stasera.
0: Ringraziamo Lorenzo Pulcioni, andiamo avanti con la musica, tra poco la linea Giorgio Brighi.

0: Yeah, yeah, yeah. You and Me, il nuovo singolo di Biagio Antonacci. È tornato Giorgio, sì? Ci sei?
1: Come ogni volta, a volte ritorno.
0: A volte ritornano. Sì, sì, sì, certo, certo.
1: Tutto ok, è stata un'ora piacevole, no?
0: È una domanda o un'affermazione?
1: No,
0: scusa.
1: È una domanda e anche un'affermazione, non ho dubbi.
0: Sì, no, vabbè, sì, abbiamo
1: sei
0: avuto...
1: Sei riuscita a collegarti poi con...
0: Con Lorenzo Pulcioni? No? Sì, sì, certo, abbiamo fatto un collegamento. Sì. Ha detto in realtà ha poco da dire, perché ha detto, dice, è nata così questa cosa. Lunedì scorso Ivano Mari è stato ospite del nostro autobus e ha lanciato quest'idea. Dice, ma perché non facciamo questa cosa tutti insieme? E quindi è nata in due giorni, veramente, in pochissimo tempo. Quindi dice, non c'è una scaletta, ognuno dirà qualcosa, racconterà aneddoti, storie, cose, vicende, e sarà una diretta a reti unificate per la prima volta nella storia.
1: E chi, quali emittenti sono coinvolti?
0: Senti, adesso tu però mi fai una domanda difficile. Lorenzo Pulcioni le ha nominate le varie testate giornalistiche, quindi i vari siti web, poi insomma c'è Renoir TV, c'è Cuore Verde TV, ovviamente Tele Galileo. Basta fare un po' di zapping, trovate sicuramente, che c'entra. Poi dopo, se la seguite su Tele Galileo, la cosa ci fa ancora più piacere, però potete seguirla anche sulle altre
1: zappetta, insomma, facendo zapping.
0: Sì, sì, sì, però insomma c'è modo di seguirla, di seguire questa diretta
1: zappizzando,
0: e ovviamente anche sui social, no? Anche lì facendo, come si fa? Sui social,
1: insomma, dappertutto, praticamente, una cosa corale.
0: Sì, sì, sì, sì. Bella però, eh?
2: Dice Marco Cellesca, che ormai ci segue da Bomarzo.
0: Ah sì, il nostro amico Marco di Bomarzo, sì.
1: Che buongiorno, grandi, buon fine settimana a tutti e due, te e Nadia.
0: Grazie Marco.
1: Grande Radio Galileo e buona giornata, ciao, col sacco de O.
0: Che bello, ciao Marco.
1: Firmato Marco, grazie, sì. Marco.
0: Bravo, Marco, grazie, ci fa piacere. Marco di Bomarzo che ci saluta. Ok.
1: In particolare questa, lui apprezza molto questi nostri.
0: Sì, eh.
1: Questo You and Me, questo You and Me.
0: Esattamente, esatto. Sì, meno male. Sai, qualche volta abbiamo sempre paura di passarcene un po', no?
1: Però qualche volta tutto io,
0: no, ma qualche volta diciamo anche cose interessanti, qualche volta un po' così, no?
1: Un po' così a volte mi
0: sì
1: cambia, no?
0: Beh, vabbè, però è bello anche questo, no? Giusto?
1: Sì,
0: va bene,
1: perché uno porta tutto il che ne so, insomma, la voglia di comunicare delle cose. Poi la radio serve anche a questo, no?
0: Tirare certo
1: fuori un po' l'anima.
0: Sì.
1: Del conduttore, degli speaker, cioè, perché insomma non ci sono le immagini che distraggono, no?
0: Sì, è vero.
1: Non si è pettinato stamattina, no? Per
0: è
1: dire.
0: Vero, è vero.
1: Non c'è distrazione, insomma.
0: Certo.
1: So,
0: è vero.
1: Magari.
0: Sì, sì.
1: Come ve l'immaginate Nadia adesso? È andata dal parrucchiere recentemente, i capelli ce l'ha legati, non ce l'ha legati, lunghi, corti, biondi, mori, non lo sai, no?
0: Sì,
1: quindi
0: è vero.
1: Ti concentri su quello che dice.
0: Certo.
1: Non...
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Come lo dice, però insomma, più, per dire, lo strumento migliore per tirar fuori la propria interiorità, no?
0: Sì, sì, sì, vero.
1: L'immagine invece è un po' così, allora devi vestire bene, metti la cravatta, non metti la cravatta. Gli opinionisti all'americana che portano le bretelle, no?
0: Cioè, certo, certo.
1: La camicia
0: certo
1: con le bretelle.
0: Con gli straccali.
1: Ma perché?
0: Dai, cioè, non lo so, vabbè.
1: Già lo vedo così, quello lì con le bretelle, col capello tutto sgarmigliato, già non mi dà fiducia.
0: È vero, è vero.
1: Tu fa americano.
0: Certo.
1: Ma sei nato in Italia.
0: Sì, è vero.
1: Senta a me che tu fa.
0: Però hai ragione. A Allora, io volevo dire solo che durante il mercatino ci sarà l'aggiornamento meteo, no? Suppongo, con Samuele Gregori.
2: Speriamo.
0: Ci aggiornerà su questo fine settimana e niente, che altro ci dobbiamo dire? Ci salutiamo? Cioè...
1: ci salutiamo.
0: No? Siamo qua ancora?
1: Ci si saluta, ci saluta caramente.
0: Sì, ci sentiamo lunedì, no?
2: Lunedì?
0: Sì.
2: Lunedì ci sarò solo per il mercatino però.
0: Ah, ok, questo non lo sapevo. No, forse lo adesso lo so.
2: Te lo dico adesso.
0: Ah, ok, adesso lo so. Lo sappiamo in tanti.
2: Marco Cellesca perché.
0: Ah, ok, quindi va bene, lo sappiamo in tanti che lunedì Giorgio ci sarà. Sì, va bene, ci sarà solo per il mercatino. Poi martedì insomma è tutto da confermare
1: sì,
0: però
1: ma anche
0: Giorgio...
1: quando per esempio da giovedì venerdì insomma non ci no, sai, no?
0: Sì, cioè, non ci sarai, no, sì.
1: Sarò nella capitale, al cospetto di Cristo Re, il nome dell'ospedale.
0: Sì, ok. Vabbè,
1: quello lì, posso chiamarti per ammazzare il tempo, no?
0: Ma certo, assolutamente sì, ma io ti... Però
1: sperando
0: io ti...
1: che non ammazzino mia moglie per ammazzare il tempo.
0: No, vabbè, quello sì. Però ti manderò in diretta, quindi...
1: Ma sì, ti posso chiamare.
0: Oh, ecco, questo volevo dire.
1: Che aria tira a Roma.
0: Certo, bello, sì. Mi fai vivere un po' questa atmosfera romana.
1: Almeno anche Marco Cellesca è contento.
0: Certo, dice, guarda un po' Giorgio presente anche quando in realtà non è presente. Va bene.
1: E poi, ecco, anche qui, insomma... differenza c'è dalla collina da dove ti trasmetto adesso io con Roma, niente, solo il mezzo,
0: certo,
1: il telefono,
0: sì,
1: no, per
0: vero.
1: Dire lì, quindi beh, internet,
0: sì.
1: Però si è sempre vicini moralmente, no?
0: Certo, la tua voce arriva comunque, no? Sia qua, va bene, allora,
1: che, adesso. La cosa bella di Roma è che non mi conoscono,
0: ah, ecco, vabbè.
1: Cioè che dice
0: sì, ma tanto tu...
1: se io no bella non so se è bella
0: vabbè, brutta, ma tanto però... tu riesci a farti
1: a
0: riconoscere
1: me fa tanto piacere perché dai continuamente certo. Ovunque vado no
0: sì
1: io
0: non
1: esco
0: ho
1: poco,
0: dubbi
1: ma tutte... sicuramente incontro qualcuno dice, ma lei per caso non è quello che ma ti ricordo
0: sì è vero
1: va bene. Mi capita.
0: bene allora, fa piacere.
1: Adesso ti lascio andare perché.
0: E ci sentiamo lunedì.
1: Tra 30 secondi scatta, è un reato, no? Sequestro di persona.
0: Ah sì, funziona così. Ok, va bene, prendo appunti. Ci sentiamo lunedì.
1: A lunedì.
0: Ciao.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 venne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Si profila una pesante sconfitta per il partito laburista del premier Starmer nelle elezioni amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, il Labour dimezza i consiglieri, viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage, molto vicino a Trump. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i verdi di Zach Polanski e i liberal democratici. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia. Il grande favorito è il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016. 21 le tappe, 7 arrivi in salita, una crono individuale. Chiusura a Roma il 31 maggio ed è tutto, a più tardi.
2: Eccoci ancora insieme, abbiamo ascoltato le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, adesso ascolteremo insieme la sigla del nostro programma. Mentre andava in onda la pausa, Roberto mi ha dettato un annuncio interessante. Allora, si tratta di questo: vende due scaffali componibili, misure metri 1,80 per 1,80 per 60 cm di profondità, due bei scaffali quindi, e due bici per bimbo, per bambino, una 16 pollici Kawasaki, l'altra è una mountain bike 20 pollici con cambio Shimano con 6 velocità, tutte e due di ottima qualità. Il numero è 348 23 17 918, 348 23 17 918, l'annuncio di Roberto. I nostri numeri sono il 402501 59151 prefisso 0744 334 9210852. 334-921-0852 è il numero di cellulare, insomma, che potete, volendo, utilizzare per inviare messaggi. Messaggi WhatsApp, preferibilmente. E questo lo potete fare a qualsiasi ora, nel senso che non è che si può, cioè, voglio dire, no? Non necessariamente tra le 12 e le 13. Poi io, quando sono in trasmissione, li leggo, li faccio ascoltare questi messaggi. C'è problema, insomma, se fa, si può fare, perché non farlo? Facciamolo, facciamolo con gioia. Allora, vediamo, squilla il telefono, vado, vado a prendere, prendo, pronto?
3: Pronto Giorgio, buongiorno, sono Simonetta.
2: Simonetta, che Simonetta rinnova l'annuncio. Di che si tratta, Simonetta? Com'era?
3: Assistente anziani, pulizie, stiro, tutto.
2: Allora, giovane italiano automunita cerca lavoro, pulizie, assistente per anziani, ma anche stiratrice? Stira?
3: Sì, sì, sì. Mm.
2: Di giorno o di notte? Anche tutti i giorni, certo, di notte no, di notte è assistenza. Mia, se potremmo mettere a fare pulizie di notte con l'aspirapolvere che fa casino, no? Assistenza anche notturna, anche tutti i giorni. Garantisce, Simonetta, esperienza e serietà, zone Terni, Narnia e dintorni. Il numero di Simonetta è, com'è il numero, Simonetta?
3: 351 66 29 040. 351 66 29 040.
2: Poi c'era anche l'annuncio di Enzo, leggiamo anche quello. Sì. Uomo serio, cerca lavoro, idraulico, elettricista, ma anche badante, vero? Anche assistente.
3: Sì, sì.
2: Anche assistente. Il numero è 351. Ma dove sta Enzo adesso? Dove sta?
3: Sta qui con me,
2: E fammelo salutare. E presentamelo, no? Fammelo salutare, no? Dove sta?
3: Sì, ma adesso ce la fa.
2: Che c'ha da fa Enzo? Sa preparare il pranzo?
3: Domani quando ti telefono.
2: La prossima volta me lo fai con. Enzo risponde al numero 351 90 21 813. 351 90 21 813. Va bene?
3: 351 90 21 813.
2: Sì, io l'ho detto bene, ti giuro che l'ho detto diversamente da te, ma l'ho detto bene. L'ho letto proprio. Appunto, bene, bene,
3: Giorgio.
2: L'ho letto bene,
3: ti
2: bene.
3: Grazie. Ciao, ciao.
2: Va bene, va bene. No, perché se uno lo legge diversamente da come tu lo leggi, sembra che sia sbagliato, no? Va bene. Allora, vediamo un po'. Poi capita che uno si sbagli, perché è umano. Errare è umano, no? Come si dice. Allora, 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852. Allora, vi farei ascoltare una bella canzone che vi ho fatto, che ho mandato in onda anche stamattina nell'altro programma, quello tra le 10 e le 11. Si intitola Per un po' d'amore e è tratta dall'ultimo album di Mannarino. Per un po' d'amore.

0: per un po' d'amore, per un po' d'amore, insomma, tanto po', amore. Allora, vende un lettino per prendere il sole, da sole, e vende, ne ha tanti, pannolini per anziani taglia M, e vende anche vasi e fioriere di varie dimensioni, prezzo praticamente simbolico, offerta, il numero è 328 57 36 658, ripeto 328 57 36 658. Luca vende mattonati di vario tipo, vende una cucina d'angolo, fornelli, frigo, piccolo congelatore e forno elettrico, prezzo trattabile, una libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, un divano letto tre posti, ottimo prezzo, disponibilità immediata, zona Terni. Il numero di Luca è 333 8904 901, 333 8904 901.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Eccoci ancora insieme, abbiamo un 3-4-5. Pronto?
2: Buongiorno Giorgetto.
0: Eccolo Gaetano. Allora,
2: tutto bene, Giorgetto?
0: Tutto bene, tu devi chiamarmi tutti i giorni, tu, capito? Mi devi chiamare tutti i giorni perché sennò sto in pensiero. Va bene? Gaetano?
2: Va bene, Giorgetto.
0: Va bene, oh, ecco, a posto.
2: Va bene.
0: Sì. Che
2: va
0: mi bene. Dici oggi? Gaetano, che mi racconti? Sento un po' di confusione, che c'hai? Che è sta confusione? Va bene, d'accordo, va bene, attacco il telefono perché c'era tanta confusione. Non capivo niente di quello che mi stava dicendo, Gaetano. Vabbè, allora i mattonati, ho detto, vende Vespa 50 dell'82, una caldaia GPL produzione acqua calda, una botte d'acciaio inossidabile 300 litri con galleggiante e rubinetto. Mi ha raccontato, insomma, non fa più il vino perché i cinghiali se so hanno mangiato qualsiasi cosa. Il numero è 328 53 96 579, 328 53 96 579. Gianfranco, Vende una Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, revisione fino al 2027. Il numero è 335-5983-433. Ripeto, 335-5983-433. Ruggero vende un trattore Agriful cingolato 70 cavalli e vorrebbe contattare, se siete disponibili naturalmente, ex granatieri, perché lui è un ex granatiere, fa parte dell'associazione degli ex, quindi si vedono ogni tanto, insomma stanno bene insieme, e gli piacerebbe condividere anche con altri questa bella abitudine. Se volete contattare Ruggero, il numero è 349-090-5621, 349-090-5621 il telefono. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro 1950 agricoli con ulivi e 600 abitabili, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338-1921-075, 338-1921-075 il telefono. Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone, non vi faccio ascoltare una canzone perché mi stanno chiamando. Pronto?
2: Pronto Giorgio, buongiorno.
0: Buongiorno Marcella. Marcella, sì, ho sbagliato?
2: Sì, oh, no.
0: Vabbè.
2: Proprio, guarda.
0: Marcella, sì, che dice Marcella?

0: in uno blindato. Blindato. Sì. Bene. Perché prezzo. Se lo vende la sorella De Marcella?
1: Perché le hanno cambiato il portone e quindi lei l'ha tolta questa chiusura, certo.
0: Sì.
1: E hanno tolto, e l'ha tolto questa chiusura adesso.
0: Sì.
1: Provo a buttarla, un peccato, insomma, se a qualcuno se può servire.
0: Non si deve buttare niente, via. Perché buttiamo? Se le cose possono essere usate, no?
1: Sì, cioè, io sono per questo, però lei ha detto no, aspetta.
0: Sì, pronto? Dove stai? Marcella? È sparita Marcella. E servirebbe anche il numero della sorella. Aspetta, che... Provo a chiamarla a questo punto, Marcella. Perché si è proprio è come sparito il... È come se fosse, non si riesce nemmeno a riprendere la linea, il che mi inquieta un po'. Poi vediamo, proprio si è, come dire, si è estinta la telefonata, si è estinta, e non è bello questo, eh. Cerco di recuperare qualcosa? Un po', vediamo, Ci proviamo? Ora dovrebbe andare bene. Vado, provo a richiamare Marcella. Oh, suona, il telefono suona. È suonante. Oh,
1: pronto?
0: Ecco di nuovo Marcella, dopo la caduta della linea. Pronto, mi senti? Marcella?
1: Pronto?
0: Io so che è pronto, come devo fare qui?
1: No.
0: Non mi sento. Non mi sento. Cioè, ma che devo fare con questa donna? Io? Mi lascia. Mi si ripiglia, mi si rilascia.
1: Quindi?
0: Mi sente, non mi sente. Mi sentirà. Mo ci riprovo. Ci riproviamo. Ci andrà bene alla fine. Forza di provarci. Chissà se può andare bene. Adesso mi senti Marcella?
1: Adesso sì.
0: Oh, che bellissimo.
1: Ma io ho telefonato anche altre due volte, squillava, ma niente
0: da fa.
1: Quindi allora, ci sarà qualche problema di linea?
0: Uno, proprio tanti, siccome tanti problemi. Più se invecchia, più allora, ci sono problemi. Allora vende una chiusura per
1: dicevo, ferma. No, il numero è mio perché mia sorella non ha la pazienza di telefonare. Il numero è mio,
0: non è paziente.
1: Quindi,
0: che poi questa cosa della pazienza,
1: loro non c'hanno
0: questa cosa dell'essere paziente. Lo condividiamo di solito con quelli che stanno all'ospedale, che sono pazienti.
1: Invece, no, mia sorella, queste cose
0: non sta all'ospedale. La sorella non sta all'ospedale. Non sta all'ospedale. La sorella, no,
1: mia sorella. Lavorava anche poi, lei, però lei per queste cose non è così paziente.
0: Eravate entrambe ospedaliere praticamente.
1: Sì, tutte e due, ma lei era molto precisa, brava, mica
0: bene. Ma anche Marcella era precisa. Tutto,
1: sì.
0: Ancora se la rimpiangono, no, Marcella, no? Ancora se la rimpiangono, sì. Marcella, quindi.
1: Ma no, sono mia, no, lei... era tutto il signor sì.
0: Sì.
1: Io no.
0: Dal punto di vista dell'età è maggiore o minore? La sorella è più grande. La sorella è più.
1: Io penso che ormai mi hai capito. Non sono tanto per il signor sì.
0: Se capisce. No, però voglio dire, la sorella è più ha più anni o meno di Marcella.
1: No, è più grande.
0: Più grande.
1: Sì, sta in pensione da tanti anni, è più grande.
0: Più grande.
1: È la sorella maggiore.
0: Maggiore, sì, perché sto...
1: Dopo c'è un'altra che è un'altra mezzana e poi sono io la più piccola, quella, il disturbatore di famiglia. I più piccoli sono così, no?
0: Quella che, con i capelli che non si potevano pettinare, vero? Vero?
1: Già.
0: Con i capelli sempre ribelli.
1: Già.
0: Vabbè. Allora, il numero di Marcella
1: è così, ecco.

0: così, è così. Il numero di Marcella è 320 8169 017, 320 8169 017. Poi lei vendeva anche...
1: Grazie Giorgio.
0: Prego, prego. Ciao Marcella. Vendeva Marcella anche una carrozzina elettrica molto comoda, poco usata, in ottimo stato, adatta ad ogni tipo di percorso, facile da guidare, due batterie di lunga durata e poi anche una bici elettrica con tre ruote, nuova, con bauletto. Il numero, ve lo ripeto, è 320 8169 017, ripeto, 320 8169 017, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. Tra l'altro io volevo anche oggi, che è venerdì, sapere un attimo se c'è qualche aggiornamento meteo interessante, e voi sapete che abbiamo Samuele, no? Samuele Gregori, che insomma, mentre aspetta l'uscita dei figli, l'uscita dalla scuola dei figli, lui si intrattiene un attimo con noi per dirci, secondo lui, che tempo farà nei prossimi giorni, no? Io lo sto chiamando adesso, ma lui evidentemente è impegnato, chissà, può essere che ci, speriamo che ci richiami, visto che non ha risposto al telefono. Allora io ho chiacchierato troppo e questa mi incuriosisce. Si intitola Piotta, virgola, Turi e i giovani d'oggi. I giovani d'oggi.

0: Atrás proprio nel romano, che è più romano, non si può col Piotta, Turi e giovani d'oggi. Va bene, dai. Allora, io riprovo a chiamarlo il Gregori. Chissà se adesso si è un po' liberato il Gregori, perché siamo ansiosi di sapere, insomma, che tempo. Siamo ansiosi di sapere che tempo che fa. Chissà se si è liberato il Gregori.
1: Pronto?
0: Gregori, ti sei liberato?
1: Stavo su un punto dove non prendeva il telefono e non ho potuto
0: Ah,
1: rispondere.
0: ho capito. Senti, allora velocemente per non rubarti il tè, troppo tempo alla tua attività, ai figli che ti aspettano, tutto il resto. Che tempo fa? Che tempo farà? Che tempo sarà?
1: Allora, il tempo è così, un po' variabile, un po' nuvolo, un po' di sole. Il fine settimana sarà variabile, ma non proprio brutto brutto, via. Sarà variabile, un po' di nuvole. C'è il rischio di qualche piovasco sparso anche questo pomeriggio sera, c'è il rischio di qualche pioggerella, ma niente, niente di eclatante, insomma. La settimana prossima sarà sempre variabile, un po' di stabilità, c'è il rischio di qualche pioggia, c'è il rischio, quindi non avremo belle giornate soleggiate, insomma.
0: No, non ci saranno belle giornate soleggiate, ma freddo? No, freddo, insomma, relativamente freddo, più basso
1: No,
0: di.
1: via, sarà così come oggi, insomma, intorno ai 23, 25 gradi, 23, 22, secondo le zone, via, sarà grosso modo per qualche giorno è stazionaria, poi forse nel prossimo fine settimana avremo un po' più precipitazioni e un po' più nuvole, un po' più freschetto, insomma. Però niente di esagerato, insomma, via, se restiamo grosso modo con questo clima e con questo tempo, insomma, per un po' di giorni.
0: Ma siccome io stamattina ho intervistato, cioè, la corsa all'anello di Narni domenica, sarà bel tempo a Narni domenica pomeriggio?
1: Beh, il rischio di qualche pioggiarella c'è,
0: Sì.
1: però
0: Niente che
1: bassissimo proprio.
0: impedisca. Niente che impedisca.
1: Basso rischio pioggia, via, qualche piovasco, non c'è il rischio di grosse situazioni di maltempo, insomma.
0: Ma tu che vendi depuratori d'acqua, no? Ma l'acqua
1: Sì.
0: piovana. No, scherzo, scherzo. Puoi depurarla un po'.
1: L'acqua piovana
0: L'acqua piovana. Senti, quanti ne hai venduti oggi di depuratori?
1: Oggi ancora niente perché la mattina difficilmente vado dai clienti. Pomeriggio, vado a Rieti oggi pomeriggio.
0: A Rieti stanno tutti, c'è una miniera d'oro,
1: Via,
0: una città
1: Rieti
0: che tu ormai
1: se si lavora bene a Rieti,
0: ti
1: sì.
0: consegneranno le chiavi della città visto che ci vai tutti i giorni. Senti, questo è un programma d'annunci, lo sai, no? Quindi io ti faccio fare, questo è un do ut des, no? Un dare per avere, ma io tu mi dai l'aggiornamento medio, io ti concedo un annuncio. Gestiscilo come ti pare, vai tranquillo.
1: I depuratori dell'acqua, insomma, che è il punto del momento, insomma, arriva il caldo, l'acqua a casa, la sorgente d'acqua a casa propria. Il cliente può scegliere acqua liscia, solo liscia, se vuole spendere un po' meno, oppure è abituato a bere solo acqua liscia, oppure abbiamo anche il depuratore che fa acqua liscia, fredda, frizzante, temperatura ambiente, e un altro addirittura che la fa anche bollente. Quindi abbiamo tutta una vasta gamma per il cliente. Da quello che sento dai miei clienti, abbiamo anche i prezzi più bassi che esistono sul mercato, perché poi ho scoperto l'altro giorno da un mio amico che un suo conoscente ha comprato un depuratore dell'acqua pagandolo due volte quello che lo vendo io. Quindi siamo anche competitivi.
0: Beh, insomma, qualche lamentele, cioè se rimanete in contatto con questi clienti poi, no? credo io che magari clienti, serve i filtri, servono le varie
1: cose.
0: Voglio dire, c'è anche una garanzia per il cliente, immagino, no?
1: Il nostro tecnico che va a casa, gli sta il depuratore.
0: Non so, ti puoi chiamare qualcuno. Ma pronto, scusa Samuele, ma qui c'è un problema. Che problema? Mi esce vino e non esce acqua. Non sta a scappare il vino. No, non è questo, non capita.
1: Sta a scappare il vino.
0: Non mi può capitare, Dice, vabbè, non può capitare. Niente. Senti, per farsi...
1: Comunque, chi vuole avere informazioni, vuole fare un test della propria acqua, e considerando che ci sono offerte con zero acconto e prima rata tra il 15 agosto e il 1 settembre addirittura, quindi passerebbe l'estate senza spendere un euro per l'acqua.
0: Sì, di questo secolo.
1: Di questo secolo. E quindi prima rata tra il 15 agosto e il 1 settembre, acconto zero. Rate fino a 70 mesi, quindi con una spesa che fai oggi al supermercato comune per comprare l'acqua in bottiglia di plastica che te la devi portare a casa, la devi buttare via, eccetera, e ti fai un depuratore e fra un po' d'anni è finito di pagarlo e tu, non aumentando le spese della famiglia, perché comunque i soldi per l'acqua si spendono al supermercato, quindi alla fine, cambiando solo abitudine, hai un'acqua più buona, salutare e come la preferisci, insomma.
0: E il numero di telefono per contattarti, oppure per...
1: Allora, 327-21-51-550.
0: 327-21-51-550. Perfetto. Salutami i bimbi che vai a prendere adesso e buon lavoro.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Samuele.
1: Ciao.
0: Simpatico Samuele, eh? Oh, papà, uno dei mestieri più interessanti che esistano, il venditore, che poi pare, insomma, che non è che sia molto praticato, sono coraggiosi. I venditori sono coraggiosi. Coraggioso è anche Francesco Baccini, cantautore genovese, coraggioso perché ha inciso una canzone che si intitola Onorevole Gino Piripozzi. Onorevole Gino Piripozzi.

sono arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni

a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini sessuati. Allora

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: non c'è. La democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono, che tenete nelle vostre mani.

Onorevole Gino Piripozzi. Che te pozzi, no? Piripozzi, che te pozzi. Allora era Francesco Baccini, ma è proprio simpatica questa canzone, eh? È proprio caruccia, è proprio simpatica. Allora, vi leggo qualche annuncio, naturalmente, ancora visto che siamo in pieno mercatino. Vediamo. Donna 48enne patentata e con auto propria, si offre come dama di compagnia per andare a fare la spesa, disbrigo pratiche amministrative, commissioni di vario genere a chi non ha possibilità di muoversi autonomamente. Si offre e si richiede massima serietà, prezzi modici, zone Borgorivo, Terni Centro, Cospea e limitrofe. Il numero è 327-7091-734. 327-7091-734. Cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una o due persone. Ioana. 366-34-20053. Ripeto, 366-34-20053, numero di Ioana.

0: Ecco, quando sono la canzone allo stadio, degli stadio, io quando sono quasi io però un attimo volevo provare a fare una telefonata, vediamo un po' se mi risponde lui, visto che poi cioè tutto ciò che è stato organizzato per oggi pomeriggio ha bisogno di una di un'importante assistenza tecnica. Voglio dire, visto che Emanuele Bellicci in diretta. Perché chi meglio di te, no? È chiaro, sì, Luca Marchetti, Pulcioni, Mari.
1: Loro sono i colossi, no? del giornalismo.
0: Di tutto quanto. Però, insomma, Laureti, no? I quattro moschettieri, insomma, di questa cosa bellissima che è stata organizzata per oggi. Però se non ci fosse Bellicci che manda in diretta su varie emittenti in giro tutto ciò, non andrebbe, giusto? Sbaglio?
1: Sì, abbiamo organizzato questa cosa a reti unificate, quindi sarà un piacere sicuramente questa sera.
0: Ma dalle ore 17-19, da che ora?
1: Allora, l'evento è considerato dalle 19.30, poi la diretta su Per Giù penso inizierà intorno alle 20 sulle varie piattaforme, ci sono le TV locali, ci sono i siti, giornali online, cioè, tra l'altro ecco, mi ha chiamato il Corriere dell'Umbria, La Nazione, quindi forte partecipazione.
0: Sì, una corale, perché anche, anche i giornali hanno i loro siti internet e possono mandarla,
1: certo.
0: No?
1: Assolutamente. Sì.
0: Via internet. Senti, ma le emittenti televisive invece quali sono che si collegano in questa?
1: Al momento ci siamo noi, Telegalileo, c'è Cuore Verde TV, AM Terni Channel e penso che non so Umbria più perché avevo delle esigenze di palinsesto, mi facevano sapere, quindi non lo so se riusciranno loro a fare la diretta insieme a noi.
0: Però insomma è parecchio, sono tutte praticamente, dai.
1: Come ti dicevo, le emittenti ternane in pratica sì, sono tutte presenti.
0: Adesso qualcuno magari si chiede, che non sa, magari che dorme da piedi, perché l'abbiamo detto 40 volte oggi, no? Dai. Però di che si parlerà? Ti parlerà di Ternana, tutta una tradizione rosso-verde, a colori, rosso-verde.
1: Sì.
0: Giusto?
1: È vero, assolutamente.
0: È stato organizzato in due giorni, pensate, questa cosa enorme, bellissima, grande, in due giorni praticamente è stata organizzata.
1: Sì,
0: e questo veramente la dice tutta sulla solerzia, la professionalità, insomma, di chi ci ha pensato. In questa situazione molto difficile della Ternana, insomma, i Ternani hanno pensato insomma di vedersi, alcuni di assistere in televisione o lì dal vivo in BCT, no? La biblioteca comunale di Terni, altri insomma su internet oppure davanti al televisore per parlare di questo e sapere anche le ultime notizie poi, no?
1: Sì, io penso che questo poi sarà un incontro non di polemiche, non di problemi, ma anzi di sensibilizzazione, no?
0: Sì.
1: Perché non sai, qualcuno dice, ma allora c'è casino, discussioni, litigate. No, io penso proprio che sia tutti insieme vicino alla Ternana.
0: Beh, la coralità impone questo, perché se uno stona è un macello, non si capisce più niente, no?
1: Già, vero. Vabbè, quindi
0: senti, ho voluto chiamare te perché tu sei un po' il cemento tecnico di tutto quanto. Stamattina abbiamo ascoltato Lorenzo Pulcioni, è salito sull'autobus di Nadia,
1: che mi ha mandato un sacco di materiale Lorenzo da visionare questa sera, quindi
0: ci saranno
1: tanto materiale.
0: Ci saranno anche filmati?
1: Sì, filmati, foto, non so se ci saranno anche dei collegamenti con qualcuno, così ci faceva sapere Luca Marchetti. È un po', ecco, diciamo, tutto in diretta, come si suol dire.
0: Dal punto di vista tecnico serve uno bravo però a fare tutto questo, eh?
1: Beh, diciamo che l'impegno ce lo mettiamo, l'impegno ce lo mettiamo. Dai, speriamo bene,
0: Sì, ma speriamo, c'hai un aiutante o fai tutto da solo? Fammi capire.
1: Ma fondamentalmente ho chiesto una piccola mano, perché comunque sono diverse ore, quindi sai, è anche un momento di prendere una boccata d'aria, no? Quando certo. Succede così. Però ecco, adesso ancora non so bene chi verrà questa sera, perché come ti ripeto, e l'hai detto anche te, abbiamo organizzato tutto in due giorni, ma nemmeno, forse due giorni, quindi... Vabbè, sforzo comune, ecco, uno sforzo bello, comune di tutti.
0: Bello, a partire dalle 19.30, andate via anche un attimo prima, perché poi anche le discussioni che possono nascere in modo positivo, dico, tra le persone, anche a prescindere, possono stare lì pure alle 6, insomma, no? Alle 19.
1: Sì, certo.
0: Possono stare lì anche alle 18. Ma se vi prendono un caffè in piazza e poi insomma vanno lì, perché poi si andrà avanti fino a mezzanotte, no?
1: Sì, è previsto la mezzanotte come orario di fine evento.
0: Va bene, sì, sperando che in contemporanea, nel frattempo, vengano fuori delle notizie, anche delle buone notizie. Ma il sindaco, voglio dire, è previsto un collegamento anche col sindaco, non so.
1: Il sindaco so che è stato invitato, ma non so poi sulla sua reale partecipazione, ecco, non abbiamo notizie ancora.
0: Sì. Vabbè, casomai conferma oppure no.
1: Sì. Penso che avremo il vice sindaco Paolo D'Agliamento, sicuramente.
0: Sì. I quattro moschettieri più uno di tutto questo sono Ivano Mari, Lorenzo Pulcioni, poi Marchetti, Luca Marchetti di Sky.
1: Certo.
0: E sì. Laureti,
1: Massimo, no? Laureti, sì.
0: Massimo Laureti, il quinto moschettiere è lui, Emanuele Bellicci, che curerà tutta la parte tecnica di questa cosa complicatissima, veramente bravo, grazie Emanuele.
1: Grazie a tutti e speriamo di vedere un po' di persone questa sera anche alla BCT partecipi, no, dell'evento,
0: no? che stiano lì cioè, sì. In primis devono partecipare lì i tifosi.
1: Sì, sì. Poi chi non potrà può vederla a casa o in giro, dove vuole.
0: Poi che ne so, va a cena, sta lì all'inizio, va a cena, mentre cena guarda la televisione, poi riparte, ritorna lì, no? Fino a mezzanotte, insomma. No, dai.
1: Certo, va certo.
0: Bene? Ciao Emanuele, buon lavoro.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. trentesima festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti, Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
10: Tensione altissima nello stretto di Hormuz, nell'area del Golfo, dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
9: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. E dopo il colloquio di ieri con il Papa, Marco Rubio sta vivendo la seconda giornata del suo viaggio diplomatico in Italia per ricucire i rapporti dopo i commenti poco apprezzati di Trump sia verso il Papa che verso il governo italiano. A Palazzo Chigi il colloquio tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano, che stamattina è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Tajani, suo omologo. Questo pomeriggio a Roma entrano nel vivo le manifestazioni per la giornata dell'Europa, che ricorda la nascita della Comunità Europea, antenata dell'Unione di oggi quasi 70 anni fa proprio nella capitale. Una celebrazione che vede la partecipazione della Presidente del Parlamento Europeo Metsola e del Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, come ci anticipa Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Eurocamera.
11: Alle 18.30, dopo aver srotolato la bandiera più grande d'Europa nella piazza del Campidoglio, comincerà un evento spettacolo aperto dalle due vicepresidenti del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e Pina Picerno. Poi salirà sul palco la Presidente del Parlamento Europeo, a seguire il Vicepresidente Esecutivo Raffaele Fitto. Sarà una festa, ma sarà anche un dialogo con dei ragazzi che porteranno una proposta in rappresentanza di tutte le associazioni dei giovani di tutta Europa. E poi l'evento si chiuderà con un bottone simbolico con cui accenderemo con le luci dell'Unione Europea, il blu e il giallo, il Campidoglio e il Colosseo.
9: La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo, che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Tenerife la MV Ondius, la nave da crociera dove si sono verificati diversi casi di antivirus, tre dei quali mortali. Davide Camera.
12: Quel ceppo, quell'unico ceppo di antivirus che si può trasmettere tra umani, sta provocando alta tensione non solo all'interno dell'MV Ondius, che continua a viaggiare nell'Atlantico senza più il clima rilassante della crociera, ma anche all'esterno, dove si teme di rivivere l'emergenza Covid con tutto quello che ne consegue solo all'idea, che peraltro sembra lontana, anche a detta degli esperti riuniti a Ginevra. Cautela sì, ma non tale da arrivare a lockdown, basso il rischio per la popolazione generale, ma il periodo di incubazione può arrivare fino a 6 settimane. Per questo occorre garantire diagnosi tempestive e cure adeguate, dato che in precedenti focolai c'è stata una significativa gravità critica con elevata mortalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma per ora 5 degli 8 casi che risultano contagiati, oltre ai 3 decessi. La buona notizia è che è risultata negativa l'assistente di volo della compagnia aerea KLM, che era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam dopo essere entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera, che è poi deceduto in Sudafrica a causa del virus. La nave intanto va verso le Canarie, senza i contagiati che sono già scesi. Dovrebbe arrivare domenica a Tenerife e restare al largo. La Spagna ha già attivato il meccanismo europeo di protezione civile e il mondo spera che l'incubo passi presto.
9: Ciclismo: con la prima delle 3 frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
13: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
9: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Buon pomeriggio, apriamo anche oggi il bar di Radio Galileo per prendere un caffè insieme, per ascoltare tanta musica e soprattutto per incontrare gli ospiti di oggi. Oggi con la regista Emanuela Rossi parleremo di cinema e soprattutto parleremo del suo ultimo film Eva. Poi per quanto riguarda la musica avremo ospite Lumi J che ci presenta il suo nuovo singolo Call Me e poi Silvano Perosillo per parlare di calcio. Prima di ascoltare il prossimo brano in scaletta, due parole sul grande successo cinematografico del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, che ha superato i 18 milioni di euro in 6 giorni di programmazione. Un grandissimo successo in tutte le sale cinematografiche italiane e continua ancora il grande successo per la seconda settimana consecutiva del film dedicato al grande Michael Jackson, Michael che in 2 settimane ha incassato oltre 15 milioni di euro. Un ottimo momento per le sale cinematografiche grazie a questi 2 film.

Dolce Nera, che è stata una delle protagoniste del concertone del primo maggio a Roma. Dolce Nera, che poi è stata la scorsa settimana qui nel bar di Radio Galileo per presentare questo singolo My Love. Proseguiamo ancora con la musica italiana prima di andare ad incontrare il nostro primo ospite Emanuela Rossi per parlare di cinema. E a proposito di cinema, ho trovato questo album di Adriano Celentano, che poi è la colonna sonora originale del film Geppo il Folle, e da questa colonna sonora ho estratto per voi Sei proprio tu.

0: Adriano Celentano, e questo brano estratto dalla colonna sonora originale del film Geppo il Folle. Lunghissima è la lista dei film di successo per Adriano Celentano al cinema. Ricordiamo qualche titolo: Er più, Bisbetico domato, Innamorato pazzo, Grand Hotel Eccelsior, tutti film campioni d'incasso in Italia. A proposito di cinema, adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo la regista Emanuela Rossi, che ha realizzato un film, il suo nuovo film, proprio in Umbria, nelle Cascate delle Marmore, a Orvieto e in altri luoghi dell'Umbria. Ha presentato questo film in gran parte delle sale cinematografiche italiane. Lunedì sarà nella sala cinematografica, nella multisala di Bolsena, alle ore 21, per presentare questo film. Eva è con noi nel bar di Radio Galileo per parlarci di questo film. Ciao Emanuela.
1: Ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi Emanuela dobbiamo presentare il tuo ultimo nato, questo nuovo film Eva, però se mi permetti vado a toccare alcuni momenti della tua carriera prima di parlare di questo film. Innanzitutto, come va questo cinema italiano? Come sta?
1: Accidenti, che domandona. Sicuramente non è il periodo più facile, questo bisogna dirlo. È un periodo veramente difficile per vari motivi, e sapete tutti, più o meno leggete tutta la questione, tax credit, fondi, è veramente complesso. Starci dentro è difficilissimo, e soprattutto da indipendenti. Il cinema indipendente in questo periodo è veramente sotto attacco, bisogna dirlo, è molto molto bersagliato, e con delle regole difficilissime che io e il produttore Claudio Corbucci stiamo cominciando da un po' che stiamo affrontando. Queste regole molto molto stringenti.
0: Servirebbe una legge per il cinema indipendente, come l'abbiamo detto la scorsa settimana insieme a Barbara Boucher.
1: Una tutela del cinema indipendente. Invece l'impressione è che adesso ci sia il contrario, cioè ci sia un favorire le grandi produzioni a discapito delle piccole. È un po' strano, perché tutti questi fondi erano nati, in teoria, che io mi ricordi, per favorire il cinema indipendente, no? Perché chiaramente quello grande in teoria si sostiene da solo, certo. Invece il cinema di qualità avrebbe bisogno di appoggi, e invece paradossalmente tutte le regole sono fatte per insomma, certamente non per sostenerlo, ecco, diciamo così.
0: Emanuela, come sei arrivata al cinema e quali sono le tue radici cinefile?
1: Allora, le radici cinefile mie vengono veramente da lontano, perché a mio padre piaceva tanto il cinema, io sono marchigiana, e quindi in un mondo...
0: Sei stata una frequentatrice delle sale cinematografiche?
1: Sì, cioè, ma soprattutto, guarda, cioè io appunto sono nata in un ambiente completamente lontano da tutto. Però c'era, in quel periodo c'era tanta televisione, cioè i film, no? Tranquillamente c'erano dei film pazzeschi in televisione che passavano, per cui uno senza saperlo era cinefilo a 10 anni, a 7 anni, perché io conoscevo a memoria tutti i film di Hitchcock, conoscevo addirittura, avevo intravisto qualcosa di Bergman da lontano perché lo vedevano i miei, insomma tutta una serie di cose che senza saperlo così. E poi dopo ho beccato proprio l'ultima possibilità di vedere qualche cineforum, che mi ha molto toccato. Ricordo la prima volta Solaris in sala, io ero piccolissima e mi ha preso un colpo proprio, no? Questo cinema diverso, così particolare, così. E anche altri, mi ricordo la Cavani, insomma varie cose che mi hanno toccato. E ho deciso di fare il DAMS a Bologna. E mi ricordo mio padre, il prese un colpo, perché disse: ma come, la città insomma della perdizione. Ma io fui, diciamo, irremovibile, sono andata a Bologna, ho fatto il DAMS, che è stata un'esperienza molto bella, veramente alle 9 del mattino iniziavi con la corazzata Potionkin, eccetera eccetera. E quindi insomma, no, davvero, non dico bugie, addirittura qualche volta pure sottotitoli in russo, cioè delle cose incredibili, o in tedesco. E quindi insomma sono sempre stata una cinefila, e poi però ho avuto un po' paura lì, e questo me ne un po' mi dispiace, di andare subito a Roma, perché mi sembrava un po' troppo difficile, come fare l'astronauta, no? Fare la regista. E quindi sono andata a Milano, ho fatto la giornalista per 10 anni nei femminili, che è stata comunque un'esperienza bellissima. Anche ufficio stampa, insomma tutte cose che sembra che non c'entrino, però in realtà secondo me c'entrano, per cui quando poi finalmente mi sono decisa, sono venuta a Roma, ho fatto il primo corto, io non ero mai stata su un set, no? Il primo giorno di set è stato il mio primo giorno di set, quindi non avevo mai fatto niente, però con queste cose insomma avevo l'idea dell'organizzazione delle cose, insomma. E mi ricordo che è stata un'esperienza pazzesca questo primo corto, Il bambino di Carla, perché io pensavo così di aver, cioè non avevo aspettative, no? Poi l'ha visto un mio amico regista, ha detto ma guarda che bellissimo, e allora l'ho mandata ai Nastri e ai David e sono entrata in cinquina, in tutte e due, no? E lì proprio sono stata felicissima, perché proprio non me l'aspettavo, e ho deciso finalmente di buttarmi e fare la regista, ed è stato estremamente positivo, perché poi ho fatto una bellissima serie TV, non so se la ricordate, Non uccidere,
0: sì,
1: con Miriam Leone, ero diciamo una dei tre registi, insomma 2 anni proprio sul campo di battaglia, veramente lo posso dire, perché 10 ore al giorno, e lì si impara tanto, perché insomma scene di tutti i tipi, tra l'altro io ero nella linea esterna, e che vuol dire girare nelle risaie, insomma in mezzo ai boschi eccetera. Poi ho fatto quest'altro film che si chiama Buio, che è stato molto apprezzato, e adesso sono arrivata ad Eva. E quindi insomma è stata diciamo impegnativa ma bella, come passeggiata.
0: Com'è nata l'idea di fare questo film, Eva?
1: Eva, guarda, appunto dicevo prima che per Non uccidere ero stata molto nei boschi, no? Nei campi larghi, nei campi, e questo mi ha molto toccato, perché siamo sempre abituati appunto al cinema pensato, no? Nelle case, e invece qui no, è tutto proprio molto molto un film di esterni, perché c'è forte, volevo comunicare forte questo rapporto con la natura, è un percorso che la protagonista fa, psicologico diciamo, sia insomma lei praticamente, se devo sintetizzare, lei cerca dei bambini, perché si pone questa domanda: c'è un posto sicuro per i bambini nella Terra, cioè su questo mondo? E io l'ho pensato 5 anni fa, poi insomma no, come sempre ci vuole tanto tempo per portarlo avanti, però devo dire che ero anche un po' dubbiosa, perché insomma è un film complesso eccetera, però poi in questi anni mi sono sempre più diciamo confermata che era giusto farlo, no? Perché poi in questi anni sono stati per i bambini secondo me molto molto faticosi, no? Cioè molto tante situazioni di dolore, le guerre eccetera, quindi insomma sono molto contenta di averlo fatto, di aver posto questa domanda, diciamo, se i bambini sono al sicuro, ecco.
0: Come hai bilanciato l'aspetto thriller con la denuncia ambientalista?
1: Beh, certo, questo è stato estremamente complesso. Questo è stato complesso. Infatti lo dico, è stato un film complesso da fare, perché questi due aspetti sembrerebbero non esserci, perché in sostanza è un film d'autore che però c'ha questo aspetto un po' thriller ambientalista, che di solito appartiene al cinema di genere, no? Quello proprio catastrofista. Quindi mettere insieme questi due elementi è stato complesso, sicuramente c'è anche tutta una parte onirica che in qualche modo aiuta a come unire tutte le cose. E, io ho seguito il filo del dolore, diciamo, poi fondamentalmente di questa donna che ha un grave, grave lutto e quindi è preda di questa ecoansia.
0: Carol Duarte interpreta Eva. Cosa ti ha convinto che lei era l'attrice giusta per questo ruolo?
1: Allora, intanto bisogna dire che io l'avevo vista in Vita invisibile di Euridice Gusmão, che credo che gli spettatori possano ricordare perché era un film straordinario. Lei è un'attrice ovviamente brasiliana, e poi l'avevo vista anche nella Chimera. E quando facevo le location, cercavo le location in Umbria, mi è arrivata la voce, no, perché lei ha girato ovviamente con la Rohrwacher in Umbria, che lei parlava bene italiano. E questo per me era importante, perché bisognava che l'attrice fosse, insomma, in grado di sostenere alcuni dialoghi. Non è un film muto, no? Come tante volte, no? Ci sono dei dialoghi, e questa è stata la prima cosa. Ma in realtà quello che mi ha convinto è che io avevo bisogno, per il personaggio di Eva, di avere un'attrice che non fosse una solita faccia, cioè è un personaggio fra virgolette un po' alieno, vive nei boschi, quindi mi piaceva l'idea di un personaggio appunto che venisse da lontano, che non fosse una faccia troppo usurata, no? E poi lei ha una fisicità bellissima, perché è appunto molto alta, così molto sottile, e quindi davvero mi rimandava a questa figura un po' lunare, un po' magica, un po'... insomma, io credo che lei possa vivere nei boschi. Infatti finora gli spettatori che l'hanno visto sono impazziti, l'hanno amata tantissimo.
0: Hai parlato di paesaggio, il film si svolge in Umbria. Quanto è importante il paesaggio, in particolare la cascata delle Marmore, nel definire la psicologia della protagonista?
1: Guarda, è una bellissima domanda, grazie. Veramente... In questo film le location sono parte del racconto, sono determinanti assolutamente, quindi ognuna è stata scelta, diciamo, con cura, perché rappresenta delle cose molto, molto precise. Poi gli spettatori, non spoileriamo troppo, no? Sennò poi... e quindi la cascata delle Marmore assolutamente, io l'avevo vista una volta in una gita con mio marito e mia figlia, per cui insomma, no, e sono rimasta incantata, cioè ho detto e era proprio quello che mi serviva, no? Tantissima acqua purificatrice, diciamo. E poi c'è stata tutta questa ricerca di questo casale a Orvieto. E, insomma, io l'ho cercato dappertutto in Umbria, ma l'ho trovato ad Orvieto, quello giusto, però anche lì c'era una geografia dei luoghi che bisognava rispettare, no? Perché assolutamente serviva un campo di girasoli, però io avevo trovato questo casale che era perfetto, ma mancava il campo. A questo punto l'abbiamo coltivato, abbiamo piantato i girasoli tramite un contadino che ci mandava ogni settimana le foto di come stavano crescendo. E questo è stato bello, perché insomma in qualche modo il cinema è sempre una cosa eterea, no? Ma un po', no? Come se stesse nell'aria, invece è diventato concreto con questi girasoli che dovevano crescere. Insomma, mi è piaciuto molto.
0: Nel cast c'è anche Edoardo Pesce nel ruolo di un apicoltore. Come si intreccia il suo personaggio con la missione di Eva?
1: Sì, Eva deve salvare i bambini e quindi cerca questi bambini, e a un certo punto incontra un bambino che è Nicola, interpretato da un delizioso bambino che si chiama Tommaso Zoppi, e soprattutto c'è suo padre, no? Ovviamente, che è un apicoltore, che ha deciso di trasferirsi ha deciso di trasferirsi lì perché ritiene che sia un posto assolutamente pulito, magico, dove possibilmente questo figlio possa stare al sicuro da tutti i veleni. E quindi insomma questa figura di padre buono, che però anche lì, appunto, se no non sarebbe un thriller, nasconde pure lui delle cose complesse. E niente, Edo all'inizio era un po' spiazzato, perché appunto è un film che ha qualche momento onirico, no? Per cui non era magari abituato, poi invece si è molto appassionato a questo personaggio, anche perché poi c'è una parte poi di rivelazione, e quindi insomma era molto molto contento di farlo.
0: Le api giocano un ruolo simbolico forte nel film, Perché proprio questo insetto?
1: Beh, allora, come ho detto, il padre, cioè Edoardo Giacomo, vuole che suo figlio stia in un posto sicuro, ha un po' anche lui, no? Cioè, come lei è presa da questa ecoansia, anche lui ha questo problema, vuole che il figlio stia protetto, stia al sicuro. E quindi ha scelto proprio di fare l'apicoltore perché, come sappiamo, come dicono tutte le pubblicità anche di Greenpeace, eccetera, le api sono delle sentinelle, cioè se c'è l'inquinamento le api non ci sono. E quindi, insomma, veramente era il simbolo per l'eccellenza di quello che io stavo cercando di dire. E la cosa bella è che abbiamo lavorato con api vere, perché non volevo gli effetti che sono sempre un po' kitsch, no? Cioè anche i più perfetti, l'effetto secondo me dà sempre qualcosa di, no? Di distante, perché senti che c'è. E quindi, insomma, abbiamo lavorato con queste api vere perché la scena, loro diciamo erano apicoltori, quindi avevano le maschere, no? Avevano tutta la tuta, eppure noi avevamo la tuta e io ho delle foto di Bigazzi, di Luca Bigazzi, tutto che sta girando con la camera, con la maschera, e quindi bellissimo, insomma, è stato forte questa immersione per noi totale nella natura.
0: Qual è il messaggio principale che deve arrivare al pubblico con questo film?
1: Guarda, chiaramente il messaggio, io insomma non ho messaggi perché sono una regista, non sono una sociologa, non sono nessuno, dico solo che mi sono posta questa domanda, se i nostri figli sono protetti abbastanza dai veleni, se sono al sicuro. Chiaramente io abito qui in centro a Roma e mi ricordo quando mia figlia era molto piccola, la prima volta soprattutto che sono uscita con la carrozzina sono stata nel panico, perché la carrozzina era bassa, cioè era proprio altezza scarico, e quindi insomma, no? Quando stai in una situazione così in città un po' ti viene. Poi chiaramente voi magari, cioè persone più fortunate in un certo senso che stanno nella natura, però comunque insomma credo che sia una riflessione che tutti possano fare, ecco, no? Che dice?
0: Sì, hai ragione. Emanuela, io ti ringrazio di questo intervento, invito i nostri radioascoltatori ad andare al cinema a vedere il film Eva di Emanuela Rossi. Grazie di questo intervento.
1: Grazie a te, grazie a tutti, e venite a vedere il film.

0: Vasco Rossi con il brano Un gran bel film. Ringraziamo ancora la regista Emanuela Rossi, che sarà lunedì alle ore 21 alla Multisala di Bolsena per presentare questo suo ultimo film, Eva. Adesso parliamo di musica, perché dobbiamo incontrare nel bar di Radio Galileo Lumi J, e con lui dobbiamo presentare il suo nuovo singolo Call Me. Ciao Lumi J.
1: Ciao, ciao.
0: Oggi dobbiamo presentare il tuo nuovo singolo, Call Me. Però se mi permetti faccio alcune domande per conoscerti meglio. Come nasce questo progetto Lumi J e qual è il significato dietro a questo nome?
1: Beh, allora, Lumi J nasce perché io fin da piccolo ho sempre amato cantare e quindi è sempre stato, diciamo, il mio sogno innato, visto che già da parte dei miei genitori, insomma nella mia famiglia, la radice della musica c'è sempre stata, quindi ho preso un po' questa educazione musicale, poi l'ho applicata, ecco. E Lumi J appunto è la mia voglia di questa creazione, di fare queste creazioni e magari sperare in un futuro di diventare effettivamente un artista a tutti gli effetti e appunto portare nuovamente questa nuova gen del pop anni 80, questo dance pop che ovviamente non è soltanto base anni 80, ma appunto è un qualcosa che non deve soltanto copiare ciò che è stato, ma dargli una nuova freschezza.
0: Quali artisti o esperienze hanno influenzato maggiormente il tuo stile attuale?
1: Beh, sicuramente per me Madonna e Michael Jackson sono i miei due talismani. Porta fortuna ovviamente nel pop in generale, però ovviamente ho anche altre icone che tendo a seguire sempre di quegli anni e non per forza anche pop, che adoro, ad esempio Amy Winehouse, Whitney Houston, Mariah Carey, insomma ne ho tanti.
0: Qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare finora nel tuo percorso?
1: Beh, sicuramente non bisogna mai tenere per scontato l'opzione dell'arrendersi, perché a volte metti tanta volontà in tutto ciò che fai, tanto impiego di forze e tanto di ricerca anche nei suoni, nella voce, nel testo di una determinata canzone, e magari a volte speri che vada in un modo ma non vi va, e a volte può appunto altarenare nella mente questo senso di give up, ma non bisogna mai dare per scontato e anzi andare avanti e sempre tenere la testa alta.
0: È difficile emergere nella musica?
1: Sì, moltissimo.
0: Oggi c'è anche l'aiuto di internet.
1: Sì, quello è un aiuto, ma anche non per forza sempre un aiuto, perché può essere un'arma a doppio taglio, quindi va saputo usare.
0: Come pensi sia cambiata la tua musica rispetto agli esordi?
1: Beh, ovviamente quest'estate è uscito il primo singolo We Play, che era una canzone molto più leggera, che invitava a appunto giocare con la musica e appunto lasciare questi 3 minuti e 30 dalla giornata di tutti i giorni e staccare un po' dal tran tran solito e appunto lasciarci giocare e appunto lievitare con la musica. Call Me è già più un'impronta di quello che poi stiamo già facendo, infatti stiamo già lavorando anche a nuovi singoli eccetera, che è un pop appunto, un dance pop, perché Call Me è una canzone che conosciamo tutti, che è del gruppo dei Blondie, cantata da Debbie Harry, che è uscita appunto all'inizio degli anni 80, tra il 79 e 80, che però era rock pop, ma noi abbiamo deciso di usare appunto i sintetizzatori degli anni 80 per dargli questa nuova freschezza in chiave dance pop anni 80.
0: Hai parlato di sintetizzatori, quali strumenti consideri indispensabili nel tuo studio e poi se preferisci comporre a getto oppure pianificare ogni dettaglio del brano?
1: Beh, io amo tantissimo il pianoforte in qualsiasi sfumatura esso sia, lo amo tantissimo, e un altro strumento che mi piace tantissimo è il violino. Ovviamente anche i sintetizzatori, in base al suono che utilizzo di solito, sono veramente una chiave per tantissimi lucchetti che vi possono essere. E infatti proprio per questo a volte può andare in un modo, ma può andare anche in un altro, che non era stato pianificato meglio. Quindi si parte sempre da una base appunto prescritta secondo una regola, ma molto spesso preferisco la creatività e l'ispirazione del momento, perché sono le cose che a volte vengono meglio e che non ti aspetti, quindi ti stupiscono anche di più nel personale.
0: Come mai la scelta di questo di riprendere questo brano?
1: Beh, perché Call Me aveva tutte le carte in regola per essere il nostro obiettivo, dare un nuovo sapore a questi anni 80 dandogli una freschezza, perché appunto Call Me non è la Call Me che eravamo abituati a sentire fino a poco tempo fa, ma una Call Me nuova, una Call Me che potrebbe essere un remix quasi, una dub version degli anni 80, ma non lo è, perché appunto è fatta nel 2026.
0: Hai dichiarato che hai costruito ogni suono da zero, senza l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Perché questa scelta di autenticità, che poi è stata fondamentale, diciamo, per questo brano?
1: Esatto, perché tendo a preferire le cose appunto originali, perché fare un qualcosa che richiami un'epoca, ma farlo con qualcosa che non vi è e non rappresenta quell'epoca, per me ha poco senso e non incarna nemmeno lo spirito che vorrebbe dare la canzone. Quindi il sintetizzatore anni 80 non è messo a caso, ma è per dare appunto sempre quel senso di farewell, quindi quel senso di lontananza ma di vicinanza.
0: Alla fine, riascoltando questo brano, rimani soddisfatto del lavoro che avete fatto?
1: Sì, assolutamente. Ci abbiamo messo tanto tempo, ma sono veramente soddisfatto, perché suona veramente come mi aspettavo che suonasse, nemmeno, anzi, meglio di quanto mi aspettavo, quindi sono veramente soddisfatto al 100%.
0: Dove è stato registrato?
1: L'abbiamo registrato in Toscana, ai PPG Studios.
0: E questo singolo, e io parlo ai nostri radioascoltatori, di andare a vedere di questo singolo anche il videoclip. Dove è stato girato e a chi è nata l'idea di questo videoclip? Ti faccio i complimenti.
1: Grazie, grazie. Voglio sempre sottolineare di ringraziarvi, perché insomma senza il pubblico che appunto ascolta o consuma appunto la musica non ci sarebbe appunto tutto ciò. E il videoclip è stato registrato in discoteca al Central Club di Firenze, che appunto negli anni 80 era famoso come Central Park, e abbiamo scelto proprio una discoteca con tutte le luci al neon eccetera, appunto per richiamare quelle atmosfere da club, da dance degli anni 80, quando appunto la discoteca era un vero e proprio culto. Quindi incarna perfettamente ciò che vogliamo fare, ciò che Call Me è nata per fare.
0: Siamo prossimi all'estate, stai preparando qualche live?
1: Sì,
0: ti piace il contatto con la gente, con i tuoi fan?
1: Sì, andare sul palco è sempre un'esperienza unica, quindi è una delle cose che preferisco di questo mestiere, ovviamente. E anzi, d'estate sembra, ma può sembrare, può appunto essere anche difficile trovare qualche serata, però sicuramente come la scorsa estate saremo un po' in giro in Toscana.
0: Nei tuoi progetti nel futuro possiamo dire che questo brano è un primo tassello di un progetto più grande? Stai preparando qualcosa di grande, anche un album?
1: Esatto. Esatto, è proprio così, anzi è proprio un assaggio di ciò che poi sarà, perché tutti i nostri singoli che stiamo appunto inediti, che stiamo facendo e che stiamo costruendo tassello per tassello, sono tutte canzoni che potrebbero essere nate negli anni 80, ma che non lo sono, anzi sono canzoni del 2026 e sono qui per farci ballare ancora una volta.
0: Bene, io ringrazio Lumi J, non rimane altro che andarci ad ascoltare questo brano, Call Me.
1: Grazie a voi.
0: Grazie e complimenti per la versione che hai fatto di questo brano.
1: Grazie, grazie mille.

0: Lumi J e il brano Calmi. Adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo l'ultimo ospite di oggi. Dobbiamo parlare di calcio e dobbiamo parlare di questo nuovo scudetto vinto dall'Inter, che in questo momento ha 3 partite dalla fine del campionato, ha 82 punti e la seconda in classifica è il Napoli con 70 punti. Un nuovo scudetto per l'Inter, meritatissimo. Ciao Silvano.
1: Ciao Emiliano, ciao.
0: Silvano, prima di parlare del campionato, della vittoria dell'Inter per un nuovo scudetto, io vorrei ricordare un momento, una tragedia del 1949. Era il 4 maggio del 1949, un incidente aereo alle ore 17:03. A bordo di quell'aereo c'era una grande squadra, il grande Torino, di ritorno da un amichevole a Lisbona. Su quell'aereo che si schiantò morirono tutti. Lo ricordiamo, Silvano?
1: È giusto quello che hai detto. Ogni anno il 4 maggio viene ricordato a Superga con tutti i giocatori del Torino, con i dirigenti e tantissimi tifosi. Diciamo che questa è stata una grandissima squadra, chiamata la squadra degli invincibili. Ci ricordiamo tutti quanti, veramente erano grandissimi campioni.
0: 5 scudetti consecutivi.
1: Eh sì, 5 scudetti consecutivi, 10 undicesimi formavano la nazionale italiana. Veramente è stata una squadra, direi, che non si è mai più verificata una squadra così forte, che ha durato nel tempo e che ha vinto tanto. Il Torino ormai è rimasto un po' nel cuore di tutti, tifosi granata e non granata, perché tutti hanno apprezzato, e ancora tutt'oggi tanti tifosi, tanti sportivi italiani la ricordano con grande cuore. Veramente è stata una cosa grandiosa per il calcio italiano.
0: Morirono su quell'aereo anche dirigenti e giornalisti.
1: Sì, veramente fu credo una tragedia. Noi non c'eravamo, Emiliano, però insomma ce l'hanno raccontato, la riviviamo spesso ogni anno. Veramente è una cosa che è rimasta un po' nel cuore e nella mente di tutti.
0: Chiudiamo questa parentesi, entriamo nel calcio giocato e questa vittoria dell'Inter meritatissima, possiamo dire, di questo campionato di quest'anno, questo
1: sì,
0: scudetto.
1: Sì, ormai erano tante puntate che l'avevamo detto, insomma, che l'Inter poteva soltanto perdere questo scudetto. Sì, è stata un po' la grande la squadra che ha dominato il campionato dall'inizio alla fine. Non ha avuto rivali, anche perché l'ho ripetuto più volte, il Napoli ha avuto tantissimi infortuni, quindi non ha potuto tenere testa all'Inter. Il Milan, che era partito molto bene, poi si è un po' perso strada facendo, l'abbiamo detto, per gli infortuni, poi perché aveva una rosa ristretta, non all'altezza della situazione, però

0: affrontare certe partite dove mancavano diversi titolari. La Juventus ha fatto il suo campionato, sta ancora lottando per un posto in Champions, però diciamo è molto, molto distante.
1: Il merito sicuramente è di questo allenatore, che all'inizio del campionato era comunque un punto interrogativo.
0: Stai parlando di Chivu, no?
1: Eh sì.
0: Sì, infatti in estate, quando l'Inter prese Chivu, c'era molto scetticismo, mi sembra, no? Perché veniva dal Parma, poca esperienza, e magari si pensava che era difficile gestire uno spogliatoio importante come quello dell'Inter con tantissimi campioni. A volte per gestire certe situazioni ci vuole tanta personalità e Chivu in questo devo dire che è stato bravissimo a gestire questa squadra, questa squadra che poi alla fine diciamo che ha stravinto, ha passato anche dei momenti non troppo esaltanti intorno a gennaio-febbraio, però è stato bravissimo poi a riprendere la corsa e gli 82 punti che ha conquistato e gli attuali 10, 12 punti che ha di vantaggio su Napoli, la dicono lunga.
1: Ha detto ha stravinto, ma il Napoli, il Milan e la Juventus nell'ultima parte, dove bisogna avere più concentrazione e portare a casa sempre i 3 punti, hanno perso il passo.
0: Sì, guarda, sicuramente il Napoli è calato in queste ultime 2 settimane, però diciamo che tanto terreno il Napoli ha perso durante l'arco del campionato per tutti gli infortuni che ha avuto, ha giocato tantissime partite senza 6 titolari, quindi voglio dire giocatori importanti che devono essere quelli che facevano la differenza. Il Milan, come ti dicevo prima, era partito abbastanza bene. Giocava
1: Poi
0: abbastanza bene,
1: da
0: io te
1: quella
0: l'ho detto.
1: partita, da quel Lazio-Milan 1-0, non si sa più che cosa è successo, anche se la partita dopo ha vinto con il Torino 3-2, però ha perso partite importanti, ha perso a Napoli 1-0, ha perso a Milano con l'Udinese 3-0. Quando tu perdi
0: Sì.
1: 3-0 è segno che qualche cosa c'è che non funziona.
0: Sì, beh, come giustamente hai detto tu prima, è stata la partita con la sconfitta con la Lazio, dove il Milan proprio è crollato quando sicuramente ha perso speranze di arrivare all'Inter. Quindi, sai, dopo c'è il calo di tensione, concentrazione. Lo stesso Allegri l'ha detto, che la squadra aveva avuto questo calo di tensione. Lo sai, quando poi ti sfugge un obiettivo importante. Può succedere anche questo. Stessa cosa che la Juventus nel pareggio di domenica scorsa contro il
1: Con... Eh
0: Verona, lì veramente era.
1: sì,
0: Dimmi, dimmi.
1: no, dico il pareggio con il Verona. Quella era una partita che la Juventus doveva vincere, anche perché gioca a casa
0: Sì.
1: pure.
0: Ma certo, giocava a casa, altri 2 punti le avrebbero portate a 67 insieme al Milan, ancora poteva sperare nel secondo posto, quindi voglio dire, Juventus ha perso veramente una grandissima occasione. A volte, come dico sempre io, le partite sono tutte difficili. Poi la Juventus, questa col Verona, se l'è complicata ulteriormente. Poi c'è da dire, insomma, che io ho visto quasi tutta la partita. Il Verona giocavano tutti e 10 davanti all'area di rigore, quindi se non trovi il punto giusto per far gol, se non trovi lo spazio giusto, sono partite difficili e poi le deve sbloccare subito queste partite, cosa che la Juventus non ha fatto, addirittura è andata pure sotto, quindi ha rischiato tantissimo.
1: Rischia anche tantissimo per il posto in Champions, perché questa Roma non molla, 4-0 con la Fiorentina è un risultato importante.
0: Sì, io lunedì ho visto la partita e la Roma ha stravinto, giocando molto bene tra l'altro, è lì a 64 punti, è un solo punto dalla Juventus, quindi il posto in Champions è tutto da giocarselo ancora, perché poi alle spalle della Roma c'è anche il Como che è a quota 62, quindi diciamo che ancora c'è il campionato e il suo valore. A parte lo scudetto vinto dall'Inter, anche la zona retrocessione, vorrei dare anche un'occhiata alla zona retrocessione, dove Verona e Pisa già sono ormai condannate alla Serie B, e lì poi c'è Cremonese e Lecce che si giocano il terzo posto. È vero che ora il Lecce è a 32 e la Cremonese a 28, però ci sono ancora tre partite, tutto può succedere. Però ritornando all'altra
1: classifica, dico 9 punti ci sono in palio.
0: Sì, 9 punti in palio, può succedere ancora di tutto. Ti ripeto, meno che l'Inter è la squadra che l'unica squadra che sta al sicuro in questo momento, perché le può perdere anche tutte e tre, ormai lo scudetto è vinto, quindi però per la seconda posizione e i posti in Champions League è ancora tutto da giocare, perché si fa presto a perdere tre partite con i tre punti si fa presto a salire, si fa presto a scendere.
1: Poi il 13 maggio c'è una partita importante sia per la Lazio che per l'Inter. Secondo te questa finale di Coppa Italia come andrà a finire?
0: Ma guarda, la Lazio se la gioca in casa, però l'Inter quest'anno veramente è una grande corazzata e è difficile è difficile da battere. Però sai, le partite sono talmente strane, poi magari una finale la puoi portare anche ai calci di rigori, e poi lì i calci di rigori sono una lotteria, quindi è una partita tutta da giocarsi. È vero che la Lazio se la gioca in casa, speriamo che almeno i tifosi la Lazio in quell'occasione riescono a riempire l'Olimpico, perché ultimamente mi sembra che hanno girato un po' le spalle a questa squadra che tutto sommato insomma ha fatto il suo campionato quando è la fine, giocando anche delle buone partite.
1: Una Lazio combattiva per quanto riguarda l'ultima partita contro la Cremonese, una Lazio sì, che ha voluto il risultato, ha voluto i tre punti.
0: Sì, assolutamente sì. Poi si sa che durante l'arco del campionato ci sono i periodi negativi, ci sono gli episodi che a volte ti giocano a sfavore, quindi perde delle partite importanti, però alla fine diciamo che la Lazio il suo campionato l'ha fatto.
1: Come ultima domanda, Silvano, a proposito di Lazio, questo allenatore Sarri oggi dobbiamo dire che quest'anno è stato un fenomeno, ha portato la squadra a metà classifica, comunque ha fatto anche degli ottimi risultati. Per quanto riguarda il prossimo anno, come andrà a finire? È vero di questo, secondo te, di questo ritorno a Napoli, o è solo fantacalcio?
0: Ma che te devo dire, non so, Sarri a Napoli ha lasciato alla fine un buon ricordo, via, perché ha giocato un bel calcio, però io non credo molto che Sarri ritorni a Napoli.
1: Perché si parla tanto di Conte che possa andare ad allenare la nazionale.
0: Tutto è possibile, Conte sicuramente sarebbe l'uomo giusto per la nazionale, Sarri rivederlo a Napoli, non so, io forse ho i miei punti di vista, ma non ce lo vedo più sulla panchina della Fiorentina magari.
1: Va bene Silvano, ti ringrazio perché il tempo è tiranno, noi ci risentiamo la prossima settimana.
0: Benissimo, perfetto, ci sentiamo la prossima allora.
1: Ciao.
0: Un saluto a tutti. Buon fine settimana.
1: Ciao,
0: ciao Emiliano. Ciao.
1: Siamo giunti al termine. Ringrazio ancora Silvano Perosillo. Ringrazio gli ospiti di oggi. Emanuela Rossi, che sarà lunedì alle ore 21 alla Multisala Moderno di Bolsena per presentare il suo nuovo film Eva. E poi ringrazio Lumi J, che ci ha presentato il nuovo singolo Calmi. Grazie dell'ascolto, noi ci risentiamo la prossima settimana.

0: La notte è più bella.
1: Si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma. E il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino. E non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: «Quando sono andato, il sangue c'era». Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Demi Naur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.
2: Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltodino, in provincia di Terni.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino, Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il testa coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
7: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione. E credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella. Visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
8: Sì. Uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via.
6: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis è Sinner mania, con migliaia di tifosi che seguono anche in allenamento il numero uno del mondo. Domani debutterà direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. È carico e sereno.
9: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, e quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, secondo me è stato la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
6: Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi. Tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnè. Domani si va da Burgas a Bellico Tarnovo per la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Con le prime libere e le prequalifiche è scattato il weekend del Gran Premio di Francia. Domani ancora libere, qualifiche e gara sprint. Domenica alle 14 la gara lunga MotoGP. In vetta alla classifica iridata c'è Marco Bezzecchi. Basket, Eurolega, Olympiacos e Real Madrid sono già le Final Four. Stasera gara 4 delle 2 sfide dei playoff ancora aperte. Si giocano alle 19 Zalgiris-Fenerbahce, serie sul 2-1 per gli ospiti. Alle 20:15 Panathinaikos-Valencia, conducono i greci per 2-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma, direzione Washington, il segretario di Stato americano Rubio. Dopo un'intensa 2 giorni a Roma, la missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA, lo ha detto il leader di AWS Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, un momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso. Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia. Così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer. Netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette. Risultato amaro, ma andremo avanti con determinazione, ha detto. Tennis, Internazionale d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo, che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
3: IMSS insieme è un'altra storia. La voce dell'istituto nell'Italia che cambia.
4: Stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile e comprensibile vicino ai cittadini. Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, è intervenuta a Palazzo Wedekind a Roma al convegno organizzato da Federmanager, AI e INPS, come cambiano i servizi al cittadino, dove ha illustrato alcune delle principali applicazioni e finalità.
5: Sicuramente la possibilità di automatizzare le cose più meccaniche e meno creative e liberare spazio perché i nostri colleghi possano occuparsi di proattività, di accoglienza e di assistenza alle persone. Un'attenzione al mondo del lavoro attraverso la gestione del SISL, che è la banca dati che incrocia la domanda e l'offerta di lavoro, e Appli, che è un coach virtuale che crea dei curriculum automatici, simula colloqui di lavoro, aiuta ad indirizzare i percorsi formativi verso le professioni del futuro. Poi abbiamo l'ambizione di creare un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia un modello sovrano e con dati certificati, per poter dare delle risposte altrettanto certificate ai cittadini, nel rispetto però della privacy e nella sicurezza che i loro dati verranno trattati con quell'attenzione che un ente pubblico deve ai propri utenti in quanto tutore non soltanto dell'efficienza ma anche della legalità e dell'eticità dell'azione dello Stato.
4: Un percorso guidato dalle persone e strettamente intrecciato alla loro formazione.
5: Innanzitutto noi investiamo moltissimo sulle persone, stiamo facendo una politica di assunzione di ragazzi giovani, motivati, è una politica di formazione non soltanto iniziale ma lunga tutta la vita, perché occorre rinnovarsi in una società che cambia, e il nostro lavoro è molto attraente per i giovani perché non è più quello dell'impiegato che deve compilare pratiche burocratiche, e quindi il ragazzo che entra da noi impara a mettere insieme i dati, a far orientare l'utente nella selva di servizi, a suggerire quali possono essere le prestazioni migliori, perché soltanto chi non deve dare un certo numero di ore del proprio tempo a un'amministrazione, ma chi è ingaggiato nei risultati e chi è ingaggiato nella missione stessa può essere veramente una persona felice e rispondente ai bisogni dell'utenza.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.
1: Nico Feliciani apprese la notizia della sua morte su Facebook.

Buonasera, buonasera a tutti gli amici e alle amiche all'ascolto. Questa è la Befana Non Esiste, trasmissione a cura dell'Associazione Culturale Civiltà Laica, che va in onda puntualmente da 15 anni, 20 anni a questa parte, non lo so, abbiamo perso il conto da un bel po'. Allora, chi ci segue sa già tutte le regole della trasmissione, ovvero che la trasmissione la conduco io, Alessandro Chiometti. Pareri assolutamente personali non rispecchiano per forza tutti quelli dell'associazione, però a meno che non stia leggendo dei comunicati stampa, eccetera, eccetera, insomma, quando che sono stati già condivisi. Però è un'associazione in cui cerca di dare spazio e voce a tutti i nostri soci e anche ai simpatizzanti, spesso e volentieri, ovvero quando capita, perché in genere sono abbastanza in solitaria, però a volte ci sono puntate della Befana Non Esiste più partecipate. Questa non è una di quelle, quindi mi dovete sopportare per un'oretta fin quando la mia voce regge. A proposito, scusate, prima era partita la sigla di Concazzon, però tanto è sempre la trasmissione mia, non ha i diritti, non ci dovrebbero essere problemi. Qui prima della sigla della Befana Non Esiste, che vi avevo promesso avrei rinnovato e migliorato in questo anno di trasmissione, infatti non l'ho fatto, perché noi le promesse le manteniamo sempre, però quelle importanti, queste che ci passano, insomma, così, scusateci, ma abbiamo avuto un po' da fare questo periodo, tra cui insomma l'assemblea dei soci, il bilancio, sapete, tutta quella simpatica burocrazia che in Italia, no, è quella cosa che in Italia taglia le gambe a qualunque cosa, dall'imprenditoria all'associazionismo. E insomma, sapete bene, chiunque faccia qualcosa, quanto c'ha a che fare con tutta la burocrazia italiana, che è un pantano senza fine, no? Ogni volta che dicono ci mettiamo le mani così andrà meglio, puntualmente va peggio, perché ci aggiungono solo norme e non cancellano quelle precedenti. Ma questa è una vecchia storia dell'assurdistan dove viviamo. Allora, fatto sta, come che ci sono, abbiamo già una serie di notizie, no? Selezionate, però l'avete sentito anche dalla radio poco fa. Il Partito Laburista in Inghilterra non è che andato benissimo, tra l'altro, ecco, la notizia da poco è che ha perso anche il Galles, quindi veramente una disfatta del Partito Laburista in Inghilterra, appena al governo da un paio di anni, eppure sembra che la spinta di Starmer sia già fermata. Chissà perché, vorrebbe da dire, forse perché continuano a supportare Trump, ma no, sicuramente non sarà quello. Però il fatto è che che quelli che avanzano ovviamente sono le destre, non tanto per l'aumento di voti, ma come al solito perché la gente non va più a votare persone che promettono i cambiamenti a sinistra e poi puntualmente continuano con la politica di destra. Forse per carità, visione mia, non è detto che sia proprio così. Magari è vero che Farage è un grande politico, infatti gli ha fatto già un bel servizietto all'Inghilterra, convincendo tutti a fare la Brexit, e per questo insomma hanno avuto una delle più grandi crisi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma che volete, mica solo in Assurdistan, no? Una volta si guardava l'Europa e si diceva, beh, almeno in Europa quando uno perde e viene punito alle elezioni scompare per un bel po'. Invece Farage, dopo aver fatto i disastri, ma quelli veri, non quelli finti, puntualmente si ripresenta e lo rivotano. E beh, evidentemente l'Inghilterra gli piace seguire l'esempio dell'Assurdistan, rivotiamo le stesse persone che ci hanno portato ai disastri, che qualcosa cambierà. Mi pare anche giusto, voglio dire, del resto Einstein lo diceva chiaramente, ripetere gli stessi esperimenti e aspettarsi risultati diversi è uno dei sintomi della follia, ma chi vuoi che cosa che sia, un'opinione di uno qualunque come Albert Einstein, insomma, ci mancherebbe, meglio seguire un politico che ha già fallito tutto in vita sua, giustamente.
Detto questo, la nostra stampa rassegnata che trovate sul sito, io vi ricordo civiltalaica.it, oppure per info@civiltalaica@gmail.com se volete scriverci con la mail che è cara, è tanto cara a noi boomer, perché non gli stiamo dietro, no? a tutti gli altri roba da social, però ci fa faticare un po', però cerchiamo di stargli dietro, ma insomma, se ci mandate una mail è meglio, piuttosto che ci date i like e i bacini su Facebook e Twitter, o su Twitter non ci siamo, su, che tra parentesi, sì, Twitter neanche esiste più, si chiama X, lo sappiamo, e anche lì un grande successo di Trump, vero? Ha dimezzato gli utenti Musk e Trump sono emanazioni della stessa cosa, però insomma anche lì un grande successo, di continuo a dire che queste sono persone geniali, e vabbè, noi ci limitiamo a dire, a proposito, ecco la prima notizia che avevamo rassegnato qui dalle nostre parti, no? Perché sapete, no? Ci sono le meraviglie, no? Cioè, Mario Natangelo, giornalista vignettista del Fatto, che insomma quando vede queste notizie, no? che tu ci pensi, dici, ah, questa è una notizia, no? Sembrava una cosa banale, no? si disegna sempre in mano con un quaderno che sta prendendo appunti, e sul titolo di questo quaderno c'è scritto Il grande libro dello stupore di Nat, no? E che ne so, ci mette le cose più ovvie, ovviamente, tipo incredibilmente Trump non sembra un moderato, una cosa del genere, no? Su queste cose così, ecco, questa potrebbe essere una notizia che va sul grande libro dello stupore, ecco. Pensate un po', ci fa proprio un servizio il Post, no? Su questo miliardario che si chiama Sergey Brin, che è niente po' di meno che il fondatore di Google. Pensate un po', alla notizia è che si è avvicinato molto a Trump. E uno dice, beh, cioè, voglio dire, dov'è che mi devo meravigliare? Cioè, non solo non sarebbe una notizia, cioè, forse magari c'è l'insider, uno di quelli che ha beneficiato di quelle piccole figure di notizie che prima che Trump mette i dazi o attacca l'Iran o cose del genere, no? Ma non mi sembra questa notizia, però loro il Post la mette giù drammatica, proprio drammatica, perché a sentir loro Google, il colosso che praticamente sa tutto di noi, anch'io ho Gmail, cioè voi potete sapere, potete nascondere le cose dove vi pare, ma tanto Google vi viene a cercare, non c'è verso, Google sa tutto quello che fate, Google sa tutto quello che fate, ragazzi, mettetevelo bene in testa, ma insomma, poi magari la vostra, e chiaramente la nostra vita in genere è così noioso che Google se ne frega, va detto anche questo. Perché poi uno pensa chissà che cosa, dice, oh, ma questi mi stanno a spiare, e poi tu gli dici, ma tu saresti il presidente del consiglio? No, ecco, allora sta tranquillo, ragazzo, perché anche se ti spia non gliene frega più o meno niente a Google di quello che fai, però ma questa è una resa incondizionata al fatto che se vuoi usare la tecnologia Google lo devi poi più o meno installare. Poi puoi anche fare l'alternativo e mettere i programmi free, Tor, Firefox, che poi Firefox è come Google, però alla fine insomma, Google sa, sappilo che Google sa comunque, anche se c'hai Tor, è inutile che Tor è un programma alternativo ad andare sul web, no? A cercare notizie sul web, ma insomma, rispetto a Chrome, sapete, Google, se saprete Chrome, Google è subito lì presente, quindi tutte queste interconnessioni, no? Tutte queste cose che sono ovvie, cioè tu ormai no? Noi quando aprivamo internet nel 96, scusate l'aperta parentesi da boomer, no? Noi aprivamo internet nel 96 e dicevi, ok, lo apro con Netscape, lo apro con questo, lo apro con Internet Explorer, e qualcuno ancora lo sta aprendo con Internet Explorer dal 96, e è rimasta nel
una notizia del 96, fra l'altro. Però al di là di questo, insomma, cioè, ci sono diventate degli automatismi che noi diamo tutto per veramente per scontato, ma una volta internet non era così scontato come tutte le app, come il fatto che tu, se vai su un sito, si devono aprire migliaia di pop-up di pubblicità perché quelli ci campano, eccetera eccetera. Comunque non era così scontato. Ad ogni modo, questo signor Sergey Brin, che pensate un po' quanti soldi c'ha, visto che è il fondatore di Google, si è avvicinato a Trump. E la notizia sarebbe questa: come Zuckerberg e Bezos, prima Musk, che poi ci ha pure litigato Musk, eccetera eccetera, però prima, perché dicevano Google faceva le cause progressiste, ambientaliste, ma in realtà poi, se vai a vedere, non mi risultano grossi finanziamenti di Google a nessuna a queste cause. Dicevano di essere eco-free, ovvero che la loro impatto sulla CO2 era assorbita grazie agli alberi che piantavano. Poi questi, certo, sono, è facile dichiararlo, meno facile poi andare a verificare quali gli alberi piantati.

questo è il motivo di affiatamento della coppia. E insomma, da quando sta con lei, pensate un po', la ragazza, da quando frequenta Brin, Gilbert Soto ha ottenuto, si chiama Gilbert Soto la ragazza, ha ottenuto un accesso notevole all'amministrazione trumpiana, partecipando addirittura a una cena a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, in cui erano invitati Brin, eccetera, eccetera. E queste sono notizie, ragazzi. E questo è anche il post che, insomma, credo, chissà, non lo so perché ogni tanto ci sono queste cadute di stile, no? Ah già, perché tutti i trasfughi della Repubblica sono andati sul post, ecco. Adesso mi ricordo perché avevo smesso un po' di leggere anche il post ultimamente. Comunque questa è la classica notizia che uno dovrebbe dire, no? Pensa un po', un miliardario vota a destra. Bene. L'avete segnalato tutti, perché non è che poi queste notizie vengono frequentemente, non è, cioè, lo scoop è che quindi questo miliardario vota a destra e noi ne prendiamo diligentemente atto, ringraziamo il post per questo, per queste, per le imprescindibili notizie che ci dà e facilitano la nostra comprensione del mondo. E dopodiché, prima di darvene altre ovviamente meno significative di questa, che insomma oggi abbiamo già toccato il top all'inizio, ragazzi, un miliardario vota a destra, quindi insomma, che roba, contessa, che fine faremo, io non lo so, che fine potremo fare se le cose vanno così, anche se anche i miliardari si buttano a destra, cara contessa, qui finisce tutto, non è, possiamo anche preoccuparci davvero, sbaglio? Questa è la versione di Modena City Ramblers di contessa, fra l'altro. Ricordo già che ci sono, a chi mi segue sulla diretta Facebook, che in questo momento la diretta Facebook finisce e vi dovete spostare su Radio Galileo. A tra un po'.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.
2: Quando torno al mio paese.
3: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
4: Ed eccoci qua di nuovo in diretta a 18.40 qui su Radio Galileo, e questa è La Befana Non Esiste, con me che sono Alessandro Chiometti, il vostro speaker preferito e anche il vostro scrittore preferito da un po' di tempo, che visto che ho pubblicato anche qualche libro, e sì, lo so, la coda di pavone e l'autopubblicità sono sempre cose bruttissime da fare, ma così è, finché uno è uno scrittore emergente non è che potete pensare che non si faccia pubblicità da solo. No, scherzi a parte, tutto assolutamente mai l'autopubblicità, mai più di un paio di volte a trasmissione, dicevo, però era semplicemente per ringraziare la dottoressa Anna Maria Rengo, che ha pubblicato la mia intervista, una piccola recensione di Storie senza eroi sul suo giornale FRV News, sul giornale con cui collabora, che è dell'agenzia Dire, quindi grazie, poi ci saranno ulteriori collaborazioni da quello che penso, visto che ci siamo contattati qui a Terni per fare un po' di cose insieme, sempre a livello culturale e insomma di editoria e quant'altro. Detto questo, torniamo invece alla nostra stampa rassegnata delle notizie di questa settimana. Ora, io credo, ragazzi, e questa è un'impressione che ce l'ho potentemente, sapete, quel sesto senso che ti vibra da ragno, no? E allora, credo che l'ANSA voglia copiarti, voglia prendere il posto delle Ansia News. Cioè, sì, credo che ci stia facendo concorrenza e anche sleale. No, non sto scherzando, ragazzi. Cioè, l'ANSA, sì, l'agenzia nazionale, ANSA.it, questa roba qui, no, che tu dici, cioè, grande agenzia di stampa d'Italia. Sì, sono d'accordo con voi, indubbiamente, come si dice, però. Poi mette una notizia del genere e voi ditemi che uno che cosa dovrebbe pensare. Vola l'occupazione USA ad aprile, più 115.000 nuovi posti di lavoro rispetto alle previsioni di più 62.000. Wow, tu dici, cavolo, vedi, tutti parlano male di Trump e invece no, il Trump Show funziona, 115.000 posti in più negli Stati Uniti solo ad aprile, evviva, siamo tutti più felici. Poi voglio dire, cioè, che siete americani voi, no, quindi che c'avete ad essere più felici, però lasciamo perdere questo discorso. Prima volava, adesso corre, qui già, l'articolo già ridimensiona la notizia, non vola più ma corre, vabbè. Corre l'occupazione negli USA ad aprile. I nuovi posti di lavoro creati sono stati pari a 115.000 unità di fronte a previsioni a più 62.000. Ecco, classico del giornalista che fa l'occhiello e lo ripete come prime tre righe. Sì, così siamo tutti buoni, caro giornalista, però lasciamo andare, andiamo avanti. La statistica riferita dal Dipartimento del Lavoro americano include anche il rialzo del dato di marzo, che già era aumentato di... E poi arrivano l'articolo di approfondimento, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 righe, 10 righe su un dato del genere, no? Uno dice vabbè, ci sa. Però le ultime 4 righe sono bellissime, perché allora, no, avete sentito? Corre l'occupazione degli USA, sono stati creati 115.000 posti nuovi di lavoro. Bene. Secondo la statistica, i senza lavoro sono aumentati di 134.000 unità. Ecco, io, no, ragazzi, non ho assunto nessuna sostanza psicotropa, sto solo leggendo il sito www.ansa.it e ci ho fatto pure lo screenshot, perché se no uno passa pure per matto, dice no, ma c'era questo, no, questo è il sito attualmente di ANSA.it che dà questa notizia. Creati 115.000 posti, nuovi posti di lavoro in America, l'occupazione corre, i senza lavori sono aumentati di 134.000 unità. Mentre, no, dice vabbè, magari è un errore, forse è, mentre l'occupazione totale è scesa da 226.000 unità. Io, cioè, adesso, no? Cioè, voglio dire, che cosa, quando date questi numeri, ci mettete anche la ruota, per favore, così ce li giochiamo e servono qualcosa? Cioè, ma non è mica colpa vostra, cioè, io vorrei sapere, no? Uno dice, ma questa è una notizia che ci ha dato, non so chi, il Dipartimento della... Ho capito, ma tu che stai mettendo, o forse sto parlando con un'intelligenza artificiale? Ah, forse intelligenza artificiale che ha scritto così, perché senza neanche riflettere su quello che stava scrivendo, perché l'intelligenza artificiale è stupida, cioè non è stupida, anzi non è stupida, l'intelligenza non è intelligenza, è un algoritmo, quindi quello che gli dici fa, e questo è un vecchio discorso. Ma al di là di questo, cioè, voglio dire, allora, qui le cose sono due: o c'è qualcuno che è veramente messo un po' maluccio in italiano e soprattutto in logica e in matematica all'ANSA.it, oppure fate gli articoli con l'intelligenza artificiale, oppure state facendo concorrenza alle Ansia News, che è la cosa, forse è la cosa meno grave di tutto questo discorso, perché io vi ripeto, occupazione, i nuovi posti di lavoro sono creati, sono stati pari a 115.000 unità, i senza lavoro sono aumentati di 134.000 unità e l'occupazione totale è scesa di 226.000 unità. Cioè, ragazzi, non c'è un numero che concorda con l'altro, Cioè, come la metti questi 115.000 posti nuovi di lavoro? Non si sa dove stanno. O hanno creato il posto di lavoro e non l'hanno dato a nessuno. Diciamo, ha fatto un posto di lavoro, però sta lì. Non è che ci lavora, è un posto di lavoro, però mica è detto che ci lavori qualcuno. Ah, bravo, e quanti ne hai fatti? 115.000. Ah, figli, adesso ne faccio 2 milioni io di posti di lavoro senza dare lavoro a nessuno. Ecco. Oppure dice, oppure queste ne hanno lanciati, creati 115.000 di nuovi, ma hanno persi 300.000 di vecchi. Allora ci comincia a essere un senso, ma come si dà una notizia, ragazzi? Questa è l'ANSA.it. Il giornalismo in Italia a che punto è arrivato, ragazzi? Cioè, dopo non è che vi potete lamentare dei complotti, delle scie chimiche, dei Novax, della gente che pensa che la Terra è piatta. Se questa è l'informazione di uno dei più grandi mezzi di informazione come l'ANSA, il sito dell'ANSA, neanche un giornale, cioè, l'ANSA, uno alza, come si suol dire, alzo le mani, ragazzi, perché di che cosa vogliamo parlare? Ce la vogliamo prendere con i Novax? Ma se hanno letto questo tipo di notizie, c'hanno ragione loro, non è che ci avete ragione voi. Mi pare anche abbastanza ovvio, insomma, ragazzi, questa è la situazione. Comunque restate, come si dice, online, perché dopo c'ho un altro paio di notizie di quelle veramente clamorose. Infatti stanno sulla stampa rassegnata con scritto sì, anche questo è il grande libro del stupore, probabilmente, ma clamorose, notizie clamorose. Brother,

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ed eccoci di nuovo qua. Allora, dicevo, due notizie di quelle clamorose, proprio che quelle da proprio dire, ma chi se lo sarebbe mai creduto, o se siete proprio eterni, chi se lo sarebbe mai creso? Ma questo, vabbè, è un dialettaccio proprio brutto, scusate. Queste ci arrivano così, senza colpo ferire. Pensate un po' a noi che non l'avevamo mai messo in dubbio che poi questa intelligenza artificiale non fosse tutto quello che di bello che ci dicevano, che forse c'era qualcosa che non funzionava benissimo fin dalla narrazione, no? Però questo è un discorso che già vi ho fatto, non ve lo vi sto a menare le scatole ancora con questa cosa. Però la notizia clamorosa, pensate un po', è che l'editoriale di Nature, non è che è una rivista, una qualunque, insomma, è una delle più quotate riviste nella medicina, ci chiede, l'editoriale, parlo quindi, cioè la redazione di Nature, ci fa questo articolo che si chiama così: Show us the evidence for the value of medical AI, ovvero mostrateci le prove per la valutazione dell'intelligenza artificiale, della sua efficacia nelle applicazioni mediche. Ecco, non usano mezze parole. Dire, claims, che l'intelligenza artificiale in campo medico sta aumentando le diagnosi e aiuta i malati, deve essere supportato da prove appropriate, scientifiche. Questo, voglio dire, no? È la prima, è una, veramente, secondo me, scoperchiare un po' il vaso di Pandora, perché io non metto in dubbio che gli algoritmi possano aiutare, no? L'efficacia delle diagnosi su cose come, appunto, che ho sentito molto parlare di questa cosa nelle TAC, nell'RMN, che lette con la I mostrerebbero, a questo punto bisogna usare il condizionale, mostrerebbero, rileverebbero quantomeno delle malattie prima del dottore, cioè nel senso loro vedono anche le sfumature, quindi capiscono se lì sta insorgendo qualcosa o meno, cosa che all'occhio umano può sfuggire. Tuttavia, quello che ho sempre detto io è che se l'intelligenza artificiale fa qualcosa, e ripeto, l'intelligenza artificiale si chiama così perché distorciamo la lingua, altrimenti sarebbe un algoritmo potente. Questo è la vera, perché non è un'intelligenza, non pensa, questa è la cosa fondamentale per dire che cosa sia un'intelligenza o meno. La I, quella di oggi, non pensa. Quando ci sarà una I che penserà, parleremo di intelligenza artificiale a tutti gli effetti. Oggi non pensano. Queste AI che ci propagandano come I sono algoritmi che hanno già la conoscenza dentro, o ce l'hanno dentro o sul web, che possono andare a cercare, a scannerizzare come tutti i programmi di ricerca del web. Quindi adesso finalmente qualcuno comincia a dire, comincia a chiedersi, ma chi l'ha fatto effettivamente queste prove, questi studi, questi confronti? Perché alla fine, se la I deve avercele già dentro queste nozioni per scovare le malattie, qualcuno deve avercele messe. Quindi se le guardi con un occhio attento, i risultati della DAC o dell'RMN fai lo stesso effetto della I, altrimenti le cose non tornano. Non è che la I può sfuggire da questo giochetto. E qui parla chiaramente l'adozione dei programmi AI potenziati sta aumentando rapidamente attraverso tutto il background del medical, dei programmi, insomma, dei programmi che fanno la clinica medica, modelli predittivi, decisioni, app di supporto decisionale, app che ormai sono entrate nella pratica clinica, e un largo molti modelli stanno aumentando per cercare appunto le prove di questa efficacia nel loro uso. Ma le evidenze che le AI tools, cioè queste app dell'AI che sono create per valutare i pazienti che effettivamente funzionino, sono ancora molto scarse. Questo è il testo dell'articolo pubblicato il 21 aprile 2026, di cui voi avete sentito parlare? No, per fortuna ne ha parlato Loredana Lipperini sul suo blog che si chiama Lipperatura.it, che insomma, no, oltre vedete, questo servono gli intellettuali, è quello che facciamo, cerchiamo di fare qui, cioè quelle notizie che chissà perché evidentemente Lanza era troppo lanciata a contare i posti di lavoro creati da Trump, piuttosto che dire guardate che c'è un dibattito interno alla medicina per capire se l'AI funziona oppure no. Ora, ma non perché noi possiamo fare qualcosa rispetto a questo, anche qui mettiamoci le cose in chiaro, non è che noi possiamo andare lì e dire usate l'AI, non usate l'AI, però evitare di farsi prendere in giro quando poi la AI ce la propinano su 10.000 altre cose. Non so se avete sentito la pubblicità dell'INPS prima, che adesso con la AI miglioreranno le pratiche dei pensionati. Sì, io ci spero, cara INPS, cioè, io non sono ancora pensionato, ma ci spero. Però mi sembra che veramente noi pensiamo, cioè, si sta affidando tutto alla AI, e se tu affidi tutto alla AI, non l'affidi a un'intelligenza, lo affidi a chi l'ha progettata, a chi ha fatto quell'algoritmo. È questo che bisogna veramente mettersi in testa, evitando di farsi prendere in giro. E quindi invece di pensare, e questo lo dico proprio agli amici complottisti, perché ormai sono amici complottisti, io lo dico sempre, cioè quelli che pensano che ancora non siamo andati sulla Luna, mi fanno una tenerezza, ragazzi, li abbraccerei veramente tanto forte tutto il giorno, li abbraccerei forte forte, perché hanno bisogno veramente di affetto, di tanto affetto, chi pensa che non siamo andati sulla Luna o pensa delle scie chimiche, questa roba qua. E lo dice un complottista, uno che dice guardate ci sono complotti effettivamente che esistono, ma non andate a cercare le fesserie, guardate le cose interessanti come gli accadimenti storici, i delitti insabbiati, questa roba qui, non le oppure chiedetevi perché certe notizie pure verificate, perché se Nature si chiede scusate ci fate vedere queste prove della E-Tools che ancora non ci sono, Non è una sciocchezza, si muovono milioni, milioni, milioni, miliardi di soldi che poi saranno soldi della sanità pubblica, capite qual è il discorso? Ecco, magari, e se noi siamo coscienti di questo e noi facciamo una campagna di informazione su questo, magari chi sta a amministrare una cosa pubblica se ne rende conto che non può farsi prendere in giro neanche lui, né prendere in giro gli altri. Ecco, sta tutto lì. L'informazione, imparare, studiare, serve a questo, a non farsi prendere in giro, ragazzi. Scusate, ma veramente tante volte mi sembra che questo paese stia tornando indietro, regredendo, no? Noi sulla scuola abbiamo fatto un numero a parte, che insomma non ve lo sto a ripetere quello che sta succedendo sulla scuola, leggete il numero Civiltà Laica, che potete anche scaricare dal nostro sito civiltalaica.it, però se la popolazione è ignorante viene manipolata più facilmente. Questo i nostri nonni, i nostri genitori forse già meno, ma i nostri nonni operai che stavano in fabbrica e poi andavano a leggere, a studiare nei circoli Kant, Hegel, Marx e tutti i filosofi, l'avevano capito benissimo. Oggi mi sembra che questa cosa invece davvero ci sta un po' sfuggendo. Una nuova notizia, seconda clamorosa sulla I, ma chi l'avrebbe detto mai? Pensate un po', Apple, sempre per tornare al discorso di prima, pagherà 250 milioni di dollari per chiudere alcune cause per aver sovrastimato l'efficacia dei suoi prodotti AI. Ovvero, che ha fatto l'Apple? Ha messo dei programmi di intelligenza artificiale e ha venduto i prodotti che vendeva prima, tipo il cellulare, l'iPhone, l'iPad, questa roba qui, l'ha venduto a prezzi moltiplicati, perché adesso con questo AI adesso tu farai le foto meravigliose perché l'AI te le corregge. Balle, balle, si sono rivelate tutte balle, quindi in particolare non è tanto quella delle foto, ma le funzioni su cui c'era la possibilità di riassumere le notifiche e fornire assistenza nella scrittura di email e messaggi, quindi queste qui non funzionavano più, non hanno funzionato, adesso deve pagare un bel po' di soldi la Apple, ecco. Del resto qualcuno aveva previsto che la AI sarebbe stata una bolla e potrebbe essere la prossima bolla speculativa nelle borse, e grattiamoci un po', perché chi ha i soldi investiti, non io, però chi ha i soldi investiti, quando sente parlare di bolle speculative dopo le varie esperienze, insomma, penso che drizzi il pelo subito, e fa bene, fra parentesi. Allora, a proposito di AI, vi lascio con questa canzone qua, vi mando questa canzone qua, e poi ci sentiamo dopo il giornale radio.

0: Voglio una pe...
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: «Sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente».
4: L'economia.
3: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
0: E allora siamo qua su Radio Galileo. Sì, prima l'avete riconosciuta, la canzone che vi ho mandato era Rock and Roll Robot di Camerini, a proposito di Alberto Camerini, qualche anno fa, come si suol dire, tra noi boomer. Allora, ci sono qui, vabbè, degli aggiornamenti su un po' di cose. Tra l'altro, complimenti per la gestione della biennale al nostro governo, perché insomma, no, chiusura di anti-Israele di 20 padiglioni, insomma, va bene. Ci abbiamo guadagnato un sacco, insomma, via. Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. E questa è la lista dei padiglioni che rimangono chiusi alla Biennale di Venezia contro la presenza del padiglione israeliano per via ovviamente del genocidio ancora in corso in Palestina. Vedi, qui lo genocidio lo dicono questi che hanno fatto il comunicato, non è niente male, perché sapete, no, una di quelle parole che non si può dire, non è genocidio, è una piccola scaramuccia fra amici in riva al mare per i posti migliori dell'ombrellone. Questo sta succedendo nella striscia di Gaza, secondo la stampa, la maggior parte della stampa europea, che appoggia Israele, ovviamente, perché sapete com'è, i soldi stanno lì, gli accordi USA, Israele, Europa, le banche stanno lì, e chiaramente, cioè, è normale, no? Poi dopo i paesi che non hanno i soldi nelle banche europee possono essere bombardati, invasi, genocidati, come ci pare. Per gli altri è un po' meno, perché sapete com'è, gli equilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, diceva Vasco Rossi. Chissà perché l'Ucraina è un peso, Israele un altro peso, l'Iran un altro peso, per non parlare di tutti i pesi precedenti. 150.000 misure e 150.000 pesi, questa è la politica internazionale. E poi voi dite che non aveva ragione Tajani a dire che il diritto internazionale conta fino a un certo punto. Certo che aveva ragione, il problema è che magari un ministro dell'esteri non è la cosa più appropriata che debba dire, perché altrimenti fai un altro lavoro, fai l'intellettuale dissidente se dici una cosa del genere, caro Tajani. Ma questo, vabbè, non è per, io do consigli per essere soddisfatti nella carriera, magari sta lì o torto collo o magari anche a sua insaputa a fare il ministro degli esteri, no? Chissà. Come? Ce ne sono stati i casi a sua insaputa, che già ve li siete dimenticati, che gente che aveva le case a sua insaputa, gente che, no, era presidente di società a sua insaputa, gente che faceva lo stagliere per i cavalli a sua insaputa perché lui faceva altro. Vabbè, insomma, non stiamo insomma troppo a sottolizzare, il mio era semplicemente un consiglio per il carissimo Tajani, grande presidente, grande ministro degli esteri, e che ci dà lustro al nostro paese. Adesso sta dicendo qualcosa, vedo qui in diretto sulla Repubblica, a proposito di Rubio, ma scusate, non ho l'audio nelle cuffie, se avrei un brutto ritorno. Dicevamo, insomma, le ultime notizie che avevo messo da parte, ve la ricordate la storia, no? Che sembrava una barzelletta, in realtà purtroppo ci è scappato il morto, ma c'era stato questo caso a Milano, che i gestori di un bar avevano ucciso uno che aveva rubato dentro il loro negozio, che aveva tentato un furto, e loro l'avevano ucciso. E lì per lì c'era già il capitan Felpato, che era partito a suonare la gran cassa della difesa, delle armi, quella. Poi si è scoperto che il morto era italiano e che i gestori erano immigrati. E lì si è vista una felpa verde gelata, paralizzata lì sulla scena del delitto. Cioè, dice: adesso che dico? Che devo fare? Cioè, questo era un ladro, però era italiano, quelli che sono immigrati, però erano derubati. che dico? Infatti non disse niente sulla cosa. Comunque sia, i gestori cinesi che avevano ucciso un italiano che aveva rubato nel loro negozio sono stati condannati a 17 anni di carcere perché non era legittima difesa. E va bene, questa lo prendiamo in atto, questa decisione del primo grado. Poi sapete che in Italia ci sono tre gradi di giudizio e ogni tanto succedono cose strane, come ci ricorda oggi la prima pagina del Repubblica.it, che ci dice che quello che era stato condannato in primo grado per aver ucciso il Diabolik, no? Uno dei... dei capultrà della Lazio, cioè Raul Esteban Calderon, era stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Diabolik, che si chiamava Gustavo Alejandro Musumeci. Gustavo Alejandro Musumeci, l'argentino che si chiama Raul Esteban. Quanti nomi c'ha questo, ragazzi? Vabbè. Comunque sia, l'omicidio era di Fabrizio Piscitelli, perché si chiamava Diabolik. Cioè, anche qui i giornalisti ogni tanto mettetecelo una corrispondenza dove stanno i nomi. Fatto sta che non era stato lui, non era Esteban Calderon, o conosciuto anche come Gustavo Alejandro Musumeci, per l'omicidio del 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Sentenza di secondo grado dell'appello che smentisce la sentenza emessa il 26 marzo 2025, quando Calderon era stato condannato all'ergastolo. Che dire, è quel delitto che sconvolse Roma. Io ho sempre molte perplessità. Io, per carità, però passare dall'ergastolo a non aver commesso il fatto, no? Con diciamo le stesse prove, perché poi non è che è stato provato niente. Ci sono avuti dubbi sul video, sull'arma, ma questi dubbi prima di condannarli all'ergastolo non ce li dovevate avere anche prima, anche l'altro giudice? Perché un giudice ha dei dubbi che portano all'assoluzione e l'altro non ce l'ha e vanno all'ergastolo? Cioè, capito, non stiamo parlando di da 10 a 9 anni perché c'era una attenuante, no, siamo parlati da un ergastolo a assolto per non aver commesso il fatto. Poi magari ci sarà la Cassazione e vedremo che succederà. Ma io, per carità, non ridiamo fuori il referendum su cui la riforma della giustizia era fatta con i piedi, e per questo insomma era anche giusto non fermarla lì, perché non era certamente completa, anche per tanti motivi ne abbiamo già parlato. Però insomma, la giustizia italiana mi sembra abbastanza lontana da un buon funzionamento, adesso diciamocela tutta, e senza per questo passare come giustizialisti o gente che vuole affossare i giudici, eccetera. No, io lo dico sinceramente, mi sembra evidente che c'è qualcosa che non funziona, ma non solo per questo caso, ovviamente sono tanti i motivi, e bisognerebbe che ci fossero delle forze politiche, perché quelli bisogna agire, che si mettono davvero intorno in tavola a lasciare perdere gli interessi privati. Ma qui è come parlare, no? Tu parli sempre di massimi sistemi, ma di che vogliamo parlare? La politica è quello, cioè gli interessi vostri ve li dovreste fare altrove, lo so, troppo bello, avete ragione. Però sapete com'è, noi qui siamo all'8 maggio, abbiamo festeggiato il 25 aprile da poco, tutta la retorica del 25 aprile, che per carità sapete bene quanto ci tengo, e poi lo potete capire anche dalle canzoni che ogni tanto vi mando, chi ha fatto questo paese rischiando la vita, e parlo dei partigiani che hanno cacciato via i fascisti e poi hanno fatto hanno stabilito le regole costituzionali, eccetera eccetera, cioè avevano un'idea diversa di questo paese, e non mi sembra veramente che stiamo andando da nessuna parte. Scusate se vi lascio con questa riflessione triste, ma ci siete abituati, altrimenti invece che sentire la Befana non esiste, stavate su altri su altri canali radio a sentire cose un po' più leggere e opinioni un po' più consone a quello che ci racconta sempre l'establishment, giusto? Va bene, detto questo io vi saluto qua perché insomma la trasmissione finisce qua, stavo cercando una bella canzone con cui lasciarvi, ma canzoni belle ce ne abbiamo quante ce ne pare qui su Conca Zone, e va bene, vi lascio con i Who, non è che li metto spessissimo, ma sono un grande gruppo degli anni 60, e l'appuntamento come al solito è alla settimana prossima con giovedì con Conca Zone e il venerdì con la Befana non esiste. Won't get fooled again.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
2: Il colloquio a Palazzo Chigi con la Premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la Premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni e per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
1: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV, elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
3: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Torna alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due petroliere iraniane, ma il cessate il fuoco resta in vigore, lo conferma lo stesso Donald Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il presidente USA avvisa: Teheran, fermi o colpiremo. Torniamo in Italia. Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
4: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara, e Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021, frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì la arme della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano due possibili per Sempio.
1: Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. La donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito della vittima, connazionale, sessantenne. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottacchiari, questo è il suo nome, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Appello dei familiari, vi vogliamo bene, fatevi vivi. Si giocano stasera tutte le gare della 38esima e ultima giornata di Serie B, già promosso il Venezia. Dal vertice alla coda sono ancora tanti i verdetti da emettere. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: A 90 minuti dalla fine della stagione regolare, la Serie B si presenta con qualche certezza e tanti verdetti da emettere. La prima certezza è che il Venezia è già in Serie A. Al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, per l'aritmetica possibile ancora per il Monza, che deve vincere e sperare in un KO dei ciociari. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sicure dei playoff, che per l'ultimo posto disponibile vedono in lotta Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. In coda nessuna certezza per retrocessione e play-out. Il programma: Avellino-Modena, Catanzaro-Bari, Cesena-Padova, Entella-Carrarese, Frosinone-Mantova, Monza-Empoli, Pescara-Spezia, Reggiana-Sampdoria, Sudtirol-Juve-Stabia e Venezia-Palermo. Tutte le gare in contemporanea alle 20:30.
1: Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volate, prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnet. Domani la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto per oggi. Buona serata.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mai.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va, sa parlare di tutto e di niente e ne sa più di un saggio di politica oppure di sport, di un recente processo

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.

felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Ma come si fa?

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.